0: ancora lo sfondo, ma il mondo è l'uomo, e l'uomo è il mondo.
1: Sono le 2:01.
2: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: RPR 102-104, la notte, blu notte.
1: Attenzione, prego. Tutta la vita in sala parto. Sogni

notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: Spaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È totalmente inaccettabile, l'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano, che mercoledì andrà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito, temi per Teheran da affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Intanto, il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega va in pressing, non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Come anticipato dal Corriere della Sera, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Meloniani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Opposizioni all'attacco, maggioranza nel caos, guerre interne e regolamenti di conti. Voltiamo pagina, finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie ai ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi durante il volo di rientro, Parigi fa scattare l'isolamento. Il Ministero della Salute intanto fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici, poi rassicura, nessun rischio di pandemia, non è come il Covid. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula. Siamo alla cronaca. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi. Il calcio in chiusura, crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta. Gli uomini di Palladino ne rifilano 3 ai rossoneri che si animano solo dopo la sostituzione di un impalpabile Leao travolto da una pioggia di fischi. La rimonta invece riesce alla Roma contro il Parma, prima sotto per 2-1, poi i giallorossi chiudono con 3 gol e un quarto posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Tra Fiorentina e Genoa finisce 0-0. E infine per il tennis, Lorenzo Musetti vince in 2-set contro Francisco Cerundolo e vola agli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. Oggi tocca Jannik Sinner. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
0: Plus.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
9: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
10: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
11: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
7: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Un giorno dalla redazione.
5: L'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
4: Terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giuli ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Meloniani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. La Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
5: Finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, quattro residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
4: Il delitto di Carlasco, dopo il rifiuto opposto da chi era appoggia all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e alla testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che sarà opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Carlasco nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
5: E la cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia, per lui l'ipotesi di tentato omicidio.
4: Siamo al calcio. Nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince con lo stesso risultato e rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera in campo Napoli-Bologna. Per il tennis, Musetti batte Cirondolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi. Arnaldi e Cucciaretto KO, oggi tocca Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Spazio Chiari Vision, per il benessere della tua vista.
0: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: tratta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca ci porta a Foggia. 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana. Il blitz è stato eseguito questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, col coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati, 2 esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti. In corso perquisizioni e controlli del territorio.
4: La cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in Piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale e ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
5: Il delitto di Garlasco. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata e un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
4: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
5: Dall'estero, l'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Donald Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
4: Il calcio estero, il Barcellona vince il classico e anche la Liga. I Blaugrana sfruttano alla grande il match point e battono 2-0 il Real Madrid al Camp Nou. I gol nel primo tempo di Rashford al 9° su punizione, di Ferran Torres al 18° dopo un grande assist di tacco di Dani Olmo. Si tratta del 29° trionfo Blaugrana in Liga.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
0: Radio Parma. Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri, i gatti vostri.
8: 131esimo giorno dell'anno, siamo alla 20ª settimana, ben ritrovati dopo questo weekend, a questo lunedì. Sì, proprio lui, quel giorno della settimana che arriva sempre troppo presto, con delicatezza di una sveglia dimenticata a volume massimo sul comodino. Il lunedì è un po' come quel parente che ti dice passavo di qua e poi rimane lì tutto il giorno, no? Ma noi gli vogliamo bene lo stesso, almeno ci proviamo con un ottimo caffè, fondamentale per iniziare la settimana, e tanta musica e anche notizie. Allora partiamo insieme, perché oggi è uno di quei giorni che mescolano arte, moda, musica, storia, bellezza in un modo quasi surreale. Guarda caso, surreale è proprio la parola giusta in questo caso. L'11 maggio del 1860, esattamente 166 anni fa, i Mille sbarcavano a Marsala. Garibaldi e i suoi uomini arrivavano in Sicilia pronti a cambiare la storia d'Italia. Mille uomini, molto coraggio, patriottismo e probabilmente pochissimo sonno. Praticamente un lunedì anche per loro è stato oggi. E parlando di cose fuori dall'ordinario, oggi, a proposito di surreale, la nascita di un genio assoluto dell'immaginazione. Parliamo di Salvador Dalí, che compirebbe 122 anni se non ci avesse lasciato 37 anni fa. Dico bene, appunto, proprio quello. Oggi Salvador Dalí. Costruiamo anche un altro simbolo dell'eleganza nel mondo nel frattempo. Ci ha lasciato da poco, pochissimo, per quello che riguarda la sua presenza, con una mostra speciale, straordinaria, una mostra commiato dedicata a lui. Valentino nasceva 94 anni fa, proprio oggi, stilista di fama mondiale. Il suo marchio rappresenta una delle eccellenze della moda italiana. E a proposito di moda, c'è una bellezza senza tempo che si chiama Letizia Castà, 48 anni. Parliamo del volto della celebre Marianne, è a lei che ha prestato il volto, quindi avvenenza, fascino da vendere, la rappresentazione allegorica della Repubblica francese. Letizia Castà oggi compie 48 anni. E infine lui ci lasciava, lui, e parliamo di un signore di nome Bob Marley. Ebbene sì, 45 anni fa se ne andava, avrebbe 81 anni, eroe nazionale in Giamaica, mito assoluto della musica, incontrastato re del reggae all'inizio di tutta la sua carriera artistica. Partiva con questo messaggio non solo musicale ma anche umano: la musica era il reggae, la sintesi di altri generi musicali quali i soul, lo ska, il rocksteady e così. The Wailers, fondato nel 1964, poi diverse apparizioni fondamentali da No Woman No Cry a Jamina, Get Up, Stand Up e tante altre. Oggi concludiamo così il nostro appuntamento per l'11 maggio, quindi musica, storie, bellezza, arte, fino a farci diventare questo lunedì, diciamo, un po' meno lunedì, dai. E allora l'appuntamento con Radio Parma in diretta fra poco, con la redazione come sempre, il primo dei due previsti anche per quest'oggi, con Gazzetta di Parma.it.

0: gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Ed eccoci qua, primo appuntamento dei due previsti questa mattina dalla redazione di Gazzetta di Parma.it. Abbiamo un battesimo, una nuova voce, un nuovo giornalista qui in diretta. Diamo il benvenuto, quindi, al di là della buona settimana e del buon lunedì, a Pietro Amendola. Buongiorno Pietro.
2: Ciao Andrea, un saluto ai radioascoltatori che ci stanno ascoltando. Ciao.
1: Allora, appena arrivato, fresco, il mio è un piacere battezzarti attraverso Radio Parma in diretta. A te lo spazio, come sempre previsto, per raccontarci le prime del sito di questa mattina. Vai Pietro.
2: Piacere mio. No, oggi parliamo sicuramente di cronaca, intanto perché torniamo a parlare della rissa che c'è stata sabato notte, tra sabato e domenica nella notte, appunto, una movida violenta in strada Farini con calci, pugni e bottigliate tra due bande di ragazzi giovani che poi si sono un po' sparpagliati in giro per il centro. Un ragazzo in particolare ha avuto la peggio perché è stato pestato mentre era per terra ed è finito al pronto soccorso con il volto insanguinato. Una denuncia che parte anche da parte dei residenti che confermano che il degrado ormai è diventato cronico in questa zona, con le risse che sono la normalità, hanno detto alcuni abitanti della zona. Sull'episodio, quello in particolare di sabato notte, ancora indagano, appunto, indaga la polizia di Stato. Poi torniamo a parlare ovviamente anche dell'episodio di Salso Maggiore, in particolare della madre dei figli scomparsi di Salso Maggiore, che sono stati, la cui auto è stata ritrovata a Tarcento in provincia di Udine. Ancora non ci sono notizie di Sonia Bottacchiari, la donna appunto che è sparita insieme ai due figli adolescenti. Sul posto però, insomma, in provincia di Udine sono arrivati in particolare l'ex marito della donna, Iuri Groppi, insieme con i nonni dei due ragazzi, per, diciamo, aiutare anche nelle ricerche. E sono stati anche diffusi gli identikit dei quattro cani con cui la donna e i figli erano, diciamo, stati visti l'ultima volta. C'è stato anche un appello da parte di un'associazione locale del territorio a Penelope Friuli Venezia Giulia per ritrovare appunto la donna e i due bambini. Poi parliamo di musica con la Filarmonica Toscanini, che ha presentato la nuova stagione da parte del sovrintendente Ruben Jais. Il grande protagonista della stagione sarà Kent Nagano, il direttore statunitense, che sarà il protagonista in particolare del concerto inaugurale del 14 novembre. In totale ci saranno 18 concerti sinfonici da novembre, da respiro internazionale per questa nuova stagione della Filarmonica Toscanini. E infine ovviamente lo sport, perché ieri c'è stato la debacle, diciamo, del Parma Calcio contro la Roma di Gasperini, una sconfitta insomma che brucia molto per i crociati, perché è arrivata nei minuti finali 2-3 il risultato finale. I crociati che si erano portati avanti con Keita all'87 rimontando la Roma, e poi nei minuti finali, nei minuti di recupero, c'è stata la rimonta pazza della Roma con Rensch e rigore di Malen, autore di una doppietta, rigore molto contestato. Infatti l'allenatore Carlos Cuesta del Parma ha detto a fine partita: Parma merita rispetto, in riferimento sia all'espulsione di Brischi sia al rigore appunto che poi ha deciso la partita. Per oggi è tutto, ci risentiamo con il prossimo collegamento delle 11.45.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

C'è un appuntamento insieme questa mattina che vogliamo ricordare, lo facciamo con e lo faremo con tre pezzi, come di solito facciamo con tutti i personaggi famosi, in questo caso famosissimi nel corso del nostro panorama musicale internazionale da ormai possiamo dire secoli, visto che siamo oltretutto capitati nel nuovo millennio. Vabbè, si parla del 1945, data di nascita, ma oggi ci lasciava esattamente 45 anni fa. L'11 maggio, era un lunedì del 1981, un signore di nome Bob Marley. Lo ricorderemo in tre tappe, tre brani musicali per il re del reggae questa mattina di lunedì.

Ed eccoci qua, Bob Marley ci lasciava oggi 45 anni fa, nasce a Nine Mile in Giamaica, in un piccolo villaggio immerso nella natura. La sua infanzia non è semplice, cresce tra povertà, discriminazioni, difficoltà sociali, ma proprio da lì nasce il suo modo di vedere il mondo. Fin da giovane capisce che la musica può diventare qualcosa di molto più grande di un semplice intrattenimento, un messaggio, una voce per chi non ne ha. E negli anni 60, nel 64 per essere precisi, fonda i The Wailers insieme a un altro grandissimo, Peter Tosh e Bunny Wailer. All'inizio il loro stile è ska, rocksteady, poi arriva quel ritmo ipnotico che conquisterà il mondo, ovvero sia il reggae. Marley porta nella musica temi molto forti: libertà, spiritualità, uguaglianza, orgoglio nero, capace ancora una volta di muovere le folle, pace, ribellione contro le ingiustizie. E la sua immagine, parliamo dei dreadlocks, che sono le treccine rasta, per capirci, si chiamano così, i colori rastafariani, il sorriso e quell'aria da profeta moderno, diventa iconica. Iconica ovunque. E allora cominciamo un po' ad ascoltarci uno dei suoi pezzi più famosi, diversificandoli da quelli che abbiamo ascoltato l'anno scorso, che ricordo molto bene. Iniziamo con questa, non sono le radici, ma poco ci manca. Si chiama Jammin'.

Ed è così che negli anni 70 Bob Marley diventa una vera superstar internazionale. Non è soltanto un cantante, è un simbolo culturale, un simbolo politico, e riesce a portare la Giamaica nel mondo, il reggae fuori dai confini caraibici. Album come Exodus, Rastaman Vibration diventano poi pietre miliari nella musica mondiale. La cosa incredibile è che Marley riesce a far ballare la gente parlando allo stesso tempo di guerra, povertà, diritti civili e spiritualità. La sua vita privata è intensa e complessa, ha avuto molti figli, riconosciuti e non riconosciuti, ed è sempre stato circondato da una grande famiglia molto allargata. Accanto a lui spesso c'è Rita Marley, moglie e cantante anche lei, figura molto importante nella sua vita sia artistica che spirituale. E nel 76 subisce persino un attentato in Giamaica. Uomini armati entrano nella sua casa e sparano. Lui rimane ferito, ma due giorni dopo sale comunque sul palco per cantare davanti al suo popolo. Una scena che contribuisce a renderlo quasi leggendario. E quel giorno, il giorno dopo l'attentato, cantò la canzone che abbiamo in sottofondo e che si chiama Could You Be Love?

Tre canzoni questa mattina per ricordare Bob Marley a 45 anni dalla scomparsa. Jamming, abbiamo iniziato il nostro trittico musicale per poi continuarlo con questa, ancora per qualche secondo in sottofondo, Could You Be Love, e per terminare con un'altra canzone simbolo della sua discografia. Alla fine degli anni 70 Bob Marley, attenzione, scopre di essere malato, continua a viaggiare nonostante tutto e si esibisce nonostante la sua malattia peggiore. Il suo ultimo concerto avviene nel 1980 a Pittsburgh. Sul palco appare già molto debilitato, ma riesce comunque a trasmettere una forza incredibile. E così a soli 36 anni se ne va nel 1981. Troppo presto, ma forse anche per questo ricordiamo, è diventato eterno. Ancora oggi è il volto universale del reggae, le sue canzoni vengono ascoltate dovunque, nei concerti, nei momenti di protesta, nei viaggi, nelle radio, in spiaggia, e continuano a parlare a generazioni diversissime tra loro, perché Bob Marley non ha fatto musica. Ha creato un'atmosfera, un'idea di libertà e un modo di vivere. A questo punto, live, No Woman, No Cry, Bob Marley.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
4: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: notturni.
1: Malika Ayan con questa Animali Notturni. Sanremo 2026, qualche mese fa per capirci. Veniamo invece a qualche anno fa, perché è più di qualche anno fa. Parliamo di questo momento che non possiamo, di questo giorno che non possiamo non ricordare. 166 anni fa la nostra storia odierna è fatta grazie a questo giorno. Parliamo dei 1000 che sbarcano a Marsala, era il 1860. O 1000, in questi tempi di vergognose miserie, giova ricordarvi, l'anima si sente sollevata pensando a voi. È questo passaggio nostalgico che trapela dall'eroe dei due mondi e dal segno di quanto l'impresa eroica dei 1000 abbia poi influito sul destino del nostro paese, regalando alla storia e a tutti i popoli oppressi una pagina memorabile. Reduce dalla campagna della Lombardia settentrionale condotta al comando dei cacciatori delle Alpi contro l'esercito austriaco, Giuseppe Garibaldi era sempre più consapevole che con le sue doti avrebbe raccolto intorno a sé altri volontari. Di contro c'era l'atteggiamento del governo sabaudo, in particolare del presidente del Consiglio dei Ministri Cavour, preoccupato da un lato che la ribellione potesse estendersi ai domini pontifici, dall'altro di dover rassicurare le diplomazie europee che non avrebbe in alcun modo appoggiato moti insurrezionali contro un altro Stato, in questo caso il Regno delle Due Sicilie. La strategia concordata con il re Vittorio Emanuele II era di aspettare passivamente l'evolversi degli eventi. In realtà anche lo stesso Garibaldi attendeva il cosiddetto casus belli prima di passare all'azione. Il suo timore era che non maturasse un ampio sentimento di ribellione tra la popolazione locale. A rompere gli indugi fu l'episodio della rivolta palermitana della Gancia del 4 aprile del 1860, stroncata sul nascere, ma che aveva animato altri moti insurrezionali nell'isola. Su richiesta di Crispi e del suo braccio destro Nino Bixio, il condottiero di Nizza mise in moto la macchina della propaganda per attirare volontari. L'appoggio della spedizione si manifestò anche nella messa a disposizione di due navi, il Lombardo e il Piemonte. E così un esercito, in gran parte della società dell'epoca, studenti, avvocati, medici, artigiani, arrivarono da ogni dove. Una sola donna tra loro, Rosalia Montmasson, moglie di Francesco Crispi. E dopo aver fatto rifornimento d'armi a Talamone, frazione di Orbetello nel Grossetano, sbarcarono a Marsala l'11 maggio del 1860. Tra l'altro questo approdo fu favorito anche dalla presenza di navi della marina inglese e si svolse in maniera indolore anche per il tardivo arrivo delle navi borboniche posizionate nel porto di Sciacca. Se i cittadini di Marsala reagirono alla vista di questa schiera di camicie rosse con stupore, quelle di Salemi tre giorni dopo li accolsero festanti. E così Garibaldi assume la dittatura della Sicilia in nome dell'Italia e del re, nominando Salemi capitale d'Italia. Poi scontri, gran parte delle popolazioni locali decidono di schierarsi coi 1000, contribuendo poi con le insurrezioni alla liberazione dell'isola. La notizia incoraggia i cittadini della parte continentale del Regno Borbonico, che insorgono spianando la strada all'impresa unitaria, liberando

Napoli il 7 settembre con la battaglia del Volturno, il 1 ottobre si costrinse alla fuga Re Francesco II e la sua corte. Il 21 ottobre si tennero plebisciti che sancirono l'annessione dei territori delle due Sicilie al Regno Sabaudo. 5 giorni dopo, nell'incontro di Teano, Garibaldi consegna le terre conquistate nelle mani di Vittorio Emanuele II, che ora aveva riunito sotto la sua corona tutta la penisola ad eccezione di Veneto e Trentino, ancora in mano agli austriaci, e del Lazio, dominio del papato. Detto questo, una canzone dedicata alla parte, diciamo, più privata e intima del Garibaldi. In questo caso era quello innamorato, era quello di Sergio Caputo.

0: programma, la tua playlist ogni giorno.
1: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 10 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, il caso della famiglia scomparsa. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme con i due figli adolescenti a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castellarquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Ieri l'ennesima giornata di ricerche si è conclusa senza alcun risultato positivo. Nel campo base di Tarcento si sono fermati a lungo l'ex compagno della donna, Yuri Groppi, insieme con i nonni dei due ragazzi. Groppi ha dichiarato soltanto: chiediamo a tutti di darci una mano in qualsiasi modo per risolvere questa situazione. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enni coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte a Torno. I due giovani originari di Bedonia, Albaretto, viaggiavano sulla statale 523 del passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, la prognosi riservata. Parliamo di università, è stabile il numero degli iscritti all'Ateneo di Parma, in tutto 7.762, meno 0,2% rispetto allo scorso anno accademico. Boom per l'area politico-sociale, in calo lingue, ingegneria industriale, cresce medicina. Sono solo alcuni dei dati che emergono da un approfondimento in edicola oggi con la Gazzetta di Parma. Questa mattina, con inizio alle 11 al ridotto del Teatro Regio, un incontro pubblico per festeggiare i 90 anni di Arturo Carlo Quintavalle, uno dei massimi storici dell'arte italiani, già professore ordinario di storia dell'arte medievale dell'Università di Parma, accademico dei Lincei e fondatore del Centro Studi e Archivio della Comunicazione, l'OCSAC. Il welfare ha approvato il bilancio consuntivo 2025 di Pedemontana Sociale, che ha superato per la prima volta nella sua storia gli 8 milioni di euro, ma senza comportare un aumento dei costi a carico dei cittadini. Un risultato che è il frutto della capacità da parte dell'azienda del welfare di intercettare quasi 1,4 milioni di euro da bandi e finanziamenti destinati al sociale. Oggi Pedemontana Sociale ha in carico 2.755 persone, quasi il doppio rispetto al 2008. Il calcio in primo piano nello sport. Parma sconfitto 3-2 al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101, crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capaci di ribaltare la partita nella ripresa con Strefezza e Keita. Ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di Carlos Cuesta. Un obbrobrio quello che è successo dal 2-1 al 2-3. Sbotta a fine gara il tecnico crociato, che aggiunge: quello che è successo l'ha visto tutta Italia, io penso che il Parma meriti rispetto. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 qui su Radio Parma, a Pala in Tribuna. Messaggi al 333-9200-170. Questa sera alle 21 su 12 TV Parma torna Bar Sport. In chiusura ci sono le previsioni del tempo. Giornata caratterizzata da temporali a macchia di leopardo nel Parmense, allerta gialla su buona parte del territorio. Migliora domani. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Voglio più! Più! Più!
2: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Tigers, lo ascoltiamo raramente ma un po' più spesso con questa che si chiama This Life. Questa è la vita e queste sono le nostre giornate, in questo caso di lunedì, in questo caso per quello che ha a che vedere con tutto quello che la Gazzetta di Parma vi propone questa mattina. E parliamo in modo particolare di un'altra giornata di ricerche senza esito di Sonia dei due figli. I parenti hanno seguito con l'associazione Penelope al campo base di Tarcento. Trovate tutte le indicazioni sul sito di gazzettadiparma.it. Domani saremo con un ospite, in modo particolare un ospite che ha scritto un libro, un pezzo grosso nel mondo della musica, e parliamo della Phonoprint, casa discografica in questo caso bolognese. Ne parleremo con lui in diretta alle 10:15. Come sempre, ospiti, narratori, scrittori, artisti, musicisti e chi con la musica, e in questo caso con la scrittura, ha molto a che vedere. Ne parleremo comunque domani mattina, 10:15, vi presenterò personaggio, libro, eccetera, eccetera.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Ed eccola qua la canzone Man on the Moon dei REM, che parla soprattutto del confine tra realtà, finzione e credulità delle persone. Il pezzo è dedicato a un comico americano che si chiama Andy Kaufman, personaggio geniale e surreale degli anni 70 e 80, famoso perché trasformava tutta la sua vita in una gigantesca provocazione artistica. Kaufman faceva scherzi talmente assurdi che molti non capivano mai se stesse dicendo la verità oppure no, e la canzone gioca proprio su questo concetto: se la gente ha creduto allo sbarco sulla luna, allora può credere anche alle follie di Andy Kaufman e forse persino alle leggende secondo cui non sarebbe mai morto davvero. Il titolo Man on the Moon richiama le teorie sull'allunaggio del 69, in tempi tra l'altro non sospetti. Nel testo si mischiano Elvis, giochi televisivi, religione popolare americana, cultura televisiva, creando una specie di viaggio nella mente americana, no? Musicalmente sembra leggera e quasi ironica, ma sotto c'è una riflessione molto intelligente. Quanto siamo disposti a credere a ciò che vediamo? Tra l'altro, il successo della canzone è stato talmente forte che nel 99 il film sulla vita di Andy Kaufman con Jim Carrey venne intitolato proprio Man on the Moon. E il ritornello dice: se hai creduto che abbiano mandato un uomo sulla luna, se credi che lui non abbia trucchi nascosti, allora niente è davvero sorprendente. Il senso profondo è molto ironico e provocatorio. Michael Stipe usa questa immagine dello sbarco sulla luna per parlare della nostra tendenza a credere alle cose senza sapere mai davvero dove finisca la verità e inizi lo spettacolo. La frase "There's nothing up his sleeve" è un'espressione tipica dei maghi: non ha nulla nascosto nella manica, questo vuol dire. E quindi è una canzone che celebra il dubbio, il mistero, l'assurdità, anche la meraviglia, però in realtà delle cose inspiegabili. E visto che abbiamo parlato in questo caso dell'uomo sulla luna e di questa Man on the Moon, una canzone italiana che ci parla della luna ma anche della gatta, l'abbiamo già in sottofondo e vi porterà con Takagi e Chetra l'informazione dall'Italia.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura parliamo dell'antivirus. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Hondius risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece i 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
3: Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
4: Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder, mediatore. La Lega va in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia, dice. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
3: La cronaca: è morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito gravi. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio.
4: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
3: Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. Riflettori puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Ma non è certo finita qui. Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking. Mattia Bellucci, per la prima volta al terzo turno a Roma, affronta il giovane spagnolo l'andaluse, numero 94 del mondo, mentre Andrea Pellegrino vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del seeding.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ed eccolo qui, Prince con questa cosa dal titolo With This Tear. Stiamo parlando dell'appuntamento anche con tutto quello che ha a che vedere con questa sua lacrima, con questa lacrima. Prince, With These Tears.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Il sound di Parma è qui!
3: Radio Parma, la radio, siamo noi!
4: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Spaccio Occhiali Vision.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Ed eccola qua la canzone che avete ascoltato di Mr. Jack Johnson. Tra l'altro lui è uno di quegli artisti che sembrano portarsi dietro un po' il rumore del mare, anzi dell'oceano direi proprio, no? È un surfista professionista, molti ancora non lo sanno, prima ancora che musicista, è havaiano, la voce la conoscete, lo stile è sempre rilassato ed è diventato proprio famoso negli anni 2000 per canzoni molto intime, acustiche, direi molto californiane, tipo Upside Down, Banana Pancakes e alcune altre. Tra l'altro questa musica dà sempre l'impressione, non so se dà lo stesso effetto anche a voi, di rallentare il tempo, no? Chitarra si inizia quasi sempre con quella, essenziale, ritmata, dei ritornelli leggeri, dei testi che parlano spesso di una vita molto semplice, di relazioni umane come tante altre, no? E Rodeo Clowns, il pezzo che avete ascoltato, è uno dei brani più particolari e anche amati. Nasce inizialmente con il gruppo G Love and Special Sauce, ma la versione più conosciuta è cantata insieme a G Love che avete ascoltato, e la canzone usa questa figura del clown del rodeo come metafora della vita moderna, no? Sapete che nel rodeo americano i clown servono davvero, distraggono il toro per salvare il cowboy dopo che è caduto, sembrano buffi ma in realtà rischiano tantissimo, sono un po' gli stuntman del rodeo per capirci, ed è proprio qua che c'è il cuore, il succo del pezzo, no? Molte persone nella vita fanno finta di sorridere, improvvisano, intrattengono, ma dentro stanno semplicemente cercando di sopravvivere al vero caos. In questo caso quello che poteva essere un caos dovuto alla musica un po' più movimentata alla fine degli anni 70 in Italia divenne un rock memorabile, molto rotolante, con Ivano Fossati. Lo riprendiamo in questo suo pezzo simbolo. La mia...

dedicata alla musica d'autore, poi chi c'è? Ron in omaggi televisivi alla musica italiana, poi c'erano i Marlene Kunz che ne hanno dato una lettura più rock alternativa in alcuni live, Beppe Carletti e musicisti vicini ai Nomadi in un concerto tributo, poi c'è anche lei che l'ha ripresa e che si chiama Gianna Nannini. Gianna, anche lei spesso nelle live, nelle serate in performance live celebrative, ha inserito questa canzone, La mia banda suona rock, insieme a Ivano Fossati questa mattina, insieme a questo punto a Gianna Nannini con una tutta sua avventuriera.

0: Avete ascoltato i... No. Ga... No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani. Dai, intanto il programma è finito. I gatti. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
1: Allora, chiudiamo il nostro appuntamento ricordandovi che il 15 maggio al MUPAC a Colorno ci sarà Maurizio Biancani, uomo base, leader, capo della Phonoprint. C'è un suo libro, si chiama L'alchimista del suono, e domani mattina avremo proprio al telefono Maurizio Biancani che ci presenterà questo suo volume, che presenterà a sua volta il 15 maggio al Museo MUPAC di Colorno. Sarà con noi.

Enrico Volpi che ci introdurrà a questo incontro. E allora, l'alchimista del suono, c'è tanto da parlare, da dire, da raccontare e tante così cose particolari che Maurizio Biancani ci potrà svelare. Ci salutiamo qua, fra poco le notizie da Parma e provincia. Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 11:00.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, il caso della famiglia scomparsa. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme con i due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castellarquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Ieri l'ennesima giornata di ricerche si è conclusa senza alcun risultato positivo. Nel campo base di Tarcento si sono fermati a lungo l'ex compagno della donna, Yuri Groppi, insieme con i nonni dei due ragazzi. Groppi ha dichiarato soltanto: chiediamo a tutti di darci una mano in qualsiasi modo per risolvere questa situazione. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enni coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte a Tornolo. I due giovani originari di Bedonia, Albaretto, viaggiavano sulla statale 523 del passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, la prognosi riservata. Parliamo di università, è stabile il numero degli iscritti all'Ateneo di Parma, in tutto 7.762, meno 0,2% rispetto allo scorso anno accademico. Boom per l'area politico-sociale, in calo lingue, ingegneria industriale, cresce medicina. Sono solo alcuni dei dati che emergono da un approfondimento in edicola oggi con la Gazzetta di Parma. Questa mattina, con inizio alle 11 al ridotto del Teatro Regio, un incontro pubblico per festeggiare i 90 anni di Arturo Carlo Quintavalle, uno dei massimi storici dell'arte italiani, già professore ordinario di storia dell'arte medievale dell'Università di Parma, accademico dei Lincei e fondatore del Centro Studi e Archivio della Comunicazione LOCSAC. Il welfare ha approvato il bilancio consuntivo 2025 di Pedemontana Sociale, che ha superato per la prima volta nella sua storia gli 8 milioni di euro, ma senza comportare un aumento dei costi a carico dei cittadini. Un risultato che è il frutto della capacità da parte dell'azienda del welfare di intercettare quasi 1,4 milioni di euro da bandi e finanziamenti destinati al sociale. Oggi Pedemontana Sociale ha in carico 2.755 persone, quasi il doppio rispetto al 2008. Il calcio in primo piano nello sport. Parma sconfitto 3-2 al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101, crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capaci di ribaltare la partita nella ripresa con Strefezze e Keita. Ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di Carlos Cuesta. Un obbrobrio quello che è successo dal 2-1 al 2-3. Sbotta a fine gara il tecnico crociato, che aggiunge: quello che è successo l'ha visto tutta Italia, io penso che il Parma meriti rispetto. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 qui su Radio Parma, a Pala in Tribuna. Messaggi al 333 920 170. Questa sera alle 21 su 12 TV Parma torna Bar Sport. In chiusura ci sono le previsioni del tempo. Giornata caratterizzata da temporali a macchia di leopardo nel Parmense, allerta gialla su buona parte del territorio, migliora domani. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: LocaTop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. LocaTop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
9: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
7: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tragedia a Roma, lungo Viale Marconi a sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella tarda serata di ieri. I due giovani, entrambi italiani, erano alla guida di due moto che si sono scontrate. Sono morti nell'impatto. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale, tuttora impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto.
1: A Foggia, tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per episodi di estorsione e danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia del posto. Il blitz è stato eseguito all'alba in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura di Foggia col coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti, in corso perquisizioni e controlli del territorio.
2: E la cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato tre coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
1: Antivirus, uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius, risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece quattro residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
2: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì vola da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito. Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore e il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
1: Al tempo tornano i temporali. Dopo una breve pausa, le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Un saluto ai radioascoltatori. Parliamo in particolare della rabbia dei residenti, insomma, del centro storico di Parma, ancora per la movida violenta che c'è stata nella notte tra sabato e domenica in strada Farini, dove due gruppi di ragazzi, appunto, si sono affrontati tra calci e pugni, ad avere la peggio. Uno dei ragazzi che è finito per terra con il volto insanguinato è stato portato al pronto soccorso. Sta indagando ancora la polizia di stato sull'accaduto. Ecco, invece questa mattina ci segnalano un incidente a Busseto per un operaio italiano in uno stabilimento di Viale Europa dei Due Ponti a Busseto. L'uomo è un 56enne che si è ferito appunto ad un braccio utilizzando un macchinario mentre stava lavorando. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche i tecnici che sono incaricati per gli accertamenti, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per verificare che le norme di sicurezza siano state rispettate. Al momento è all'ospedale di Vaio l'uomo in condizione di media gravità. E poi parliamo ancora di Salsomaggiore, parliamo ovviamente della madre e dei figli scomparsi di Salsomaggiore. Le ricerche sono ancora in corso in quella di Udine, in provincia di Udine, a Tarcento, dove sono arrivati ieri anche l'ex marito della donna Yuri Groppi insieme ai nonni dei due ragazzi, e c'è stato anche l'appello ai cittadini del posto di una associazione Penelope Friuli Venezia Giulia per trovare appunto la madre Sonia Bottacchiari insieme ai figli minorenni. E infine ovviamente il Parma Calcio, perché continuano un po' le proteste per la partita di ieri persa dai crociati contro la Roma 2-3, con i gol nel finale da parte di Rensch e del rigore di Malen, che ha realizzato una doppietta, rigore decisivo per la sfida appunto importante per la Roma in zona Champions. Crociati molto arrabbiati per il rigore concesso che ha permesso, diciamo, alla Roma di vincere la partita. Infatti a fine partita questa l'allenatore del Parma ha detto: Parma merita rispetto. Con questo è tutto, un saluto e alla prossima.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 11:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, il caso della famiglia scomparsa. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme con i due figli adolescenti a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castellarquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Ieri l'ennesima giornata di ricerche si è conclusa senza alcun risultato positivo. Nel campo base di Tarcento si sono fermati a lungo l'ex compagno della donna, Yuri Groppi, insieme con i nonni dei due ragazzi. Groppi ha dichiarato soltanto: chiediamo a tutti di darci una mano in qualsiasi modo per risolvere questa situazione. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enni coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte a Tornolo. I due giovani, originari di Bedoni al Baretto, viaggiavano sulla statale 523 del passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, la prognosi riservata. Parliamo di università, è stabile il numero degli iscritti all'Ateneo di Parma, in tutto 7.762, meno 0,2% rispetto allo scorso anno accademico. Boom per l'area politico-sociale, in calo lingue, ingegneria industriale, cresce medicina. Sono solo alcuni dei dati che emergono da un approfondimento in edicola oggi con la Gazzetta di Parma. Questa mattina, con inizio alle 11 al ridotto del Teatro Regio, un incontro pubblico per festeggiare i 90 anni di Arturo Carlo Quintavalle, uno dei massimi storici dell'arte italiana, già professore ordinario di storia dell'arte medievale dell'Università di Parma, accademico dei Lincei e fondatore del Centro Studi e Archivio della Comunicazione LOCSAC. Il Welfare ha approvato il bilancio consuntivo 2025 di Pedemontana Sociale, che ha superato per la prima volta nella sua storia gli 8 milioni di euro, ma senza comportare un aumento dei costi a carico dei cittadini. Un risultato che è il frutto della capacità da parte dell'azienda del Welfare di intercettare quasi 1,4 milioni di euro da bandi e finanziamenti destinati al sociale. Oggi Pedemontana Sociale ha in carico 2.755 persone, quasi il doppio rispetto al 2008. Il calcio in primo piano nello sport. Parma sconfitto 3-2 al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101. Crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capaci di ribaltare la partita nella ripresa con Strefezze e Keita. Ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di Carlos Cuesta. Un obbrobrio quello che è successo dal 2-1 al 2-3. Sbotta a fine gara il tecnico Crociato, che aggiunge: quello che è successo l'ha visto tutta Italia. Io penso che il Parma meriti rispetto. Di tutto questo e molto altro si parla dalle 14 qui su Radio Parma. A Pala in tribuna, messaggi al 333-9200-170. Questa sera alle 21 su 12 TV Parma torna Bar Sport. In chiusura ci sono le previsioni del tempo. Giornata caratterizzata da temporali a macchia di leopardo nel Parmense, allerta gialla su buona parte del territorio, migliora domani. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: In apertura parliamo di antivirus. Sono risultati positivi una cittadina francese, i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie, della quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e si innalzeranno i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
1: Dall'estero, l'Iran respinge il piano statunitense giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Il presidente americano giudica però inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Intanto una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz.
2: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe a entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Dello stesso avviso il titolare della Farnesina Tajani, secondo cui il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa e non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto Tajani.
1: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, che Rapoggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno dei sospetti su Andrea Sempio, lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
2: Voltiamo pagina, una raccolta firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per senza tetto proposta da Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, il sedicenne rimasto ucciso la notte di Capodanno a Crans-Montanà. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza dimora della città, portando loro cibo. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto chiede che il progetto venga sospeso. Un grande dispiacere, commenta il padre di Giovanni.
1: Economia, nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti? Nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca, parliamo di un incidente avvenuto a Busseto che ha visto vittima un operaio. L'uomo, un 56enne, si è ferito questa mattina ad un braccio con un macchinario mentre stava lavorando in uno stabilimento in Viale Europa dei Due Ponti. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i tecnici incaricati degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L'uomo è stato portato all'ospedale di Vaio in condizioni giudicate di media gravità. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castellarquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Proseguono le ricerche, ancora senza alcun risultato positivo. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enni coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte a Tornolo. I due giovani, originari di Bedonia al Barreto, viaggiavano sulla statale del Passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, uno al Maggiore di Parma, l'altro agli ospedali civili di Brescia. Le prognosi sono riservate. L'università è stabile il numero degli iscritti a UniPR, in tutto 7.762, meno 0,2% rispetto allo scorso anno accademico. Boom per l'area politico-sociale. Sono solo alcuni dei dati che emergono da un approfondimento in edicola oggi con la Gazzetta di Parma. Il calcio in primo piano nella pagina sportiva: Parma sconfitto al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101. 3-2 il punteggio, crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capaci di ribaltare la partita nella ripresa con Strefezza e Keita, ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di Carlos Cuesta. Un obbrobrio, quello che è successo dal 2-1 al 2-3, sbotta a fine gara il tecnico crociato che aggiunge: l'ha visto tutta Italia, io penso che il Parma meriti rispetto. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma, alle 21 torna Bar Sport. Il tennis, al via il Parma Ladies Open al Tennis Club Parma, al Circolo di Mariano, alcune tra le migliori giocatrici del mondo che si sfidano sulla terra rossa fino a sabato prossimo nel torneo WTA 125. In chiusura le previsioni del tempo: giornata variabile caratterizzata da temporali a macchia di leopardo nel Parmense, allerta gialla su buona parte del territorio, migliora domani. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
8: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì volerà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e sulle scorte di uranio arricchito.
1: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami col Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto.
2: Il delitto di Carrasco per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
1: Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
2: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
1: Il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, si chiude stasera con Napoli-Bologna.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario La Cronaca, parliamo di un incidente avvenuto a Busseto che ha visto vittima un operaio. L'uomo, un 56enne, si è ferito questa mattina ad un braccio con un macchinario mentre stava lavorando in uno stabilimento in Viale Europa dei Due Ponti. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i tecnici incaricati degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L'uomo è stato portato all'ospedale di Vaio in condizioni giudicate di media gravità. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castellarquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Proseguono le ricerche, ancora senza alcun risultato positivo. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enni coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte a Tornolo. I due giovani, originari di Bedonia al Barreto, viaggiavano sulla statale del Passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, uno al Maggior di Parma, l'altro agli ospedali civili di Brescia. Le prognosi sono riservate. L'università è stabile il numero degli iscritti a UniPR, in tutto 7.762, meno 0,2% rispetto allo scorso anno accademico. Boom per l'area politico-sociale. Sono solo alcuni dei dati che emergono da un approfondimento in edicola oggi con la Gazzetta di Parma. Il calcio in primo piano nella pagina sportiva: Parma sconfitto al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101. 3-2 il punteggio, crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capaci di ribaltare la partita nella ripresa con Strefezza e Keita, ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di Carlos Cuesta. Un obbrobrio, quello che è successo dal 2-1 al 2-3, sbotta a fine gara il tecnico crociato, che aggiunge: l'ha visto tutta Italia, io penso che il Parma meriti rispetto. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma, alle 21 torna Bar Sport. Il tennis, al via il Parma Ladies Open al Tennis Club Parma, al Circolo di Mariano, alcune tra le migliori giocatrici del mondo che si sfidano sulla terra rossa fino a sabato prossimo nel torneo WTA 125. In chiusura, le previsioni del tempo: giornata variabile caratterizzata da temporali a macchia di leopardo nel Parmense, allerta gialla su buona parte del territorio, migliora domani. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto. Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
9: Palla.
0: Palla in tribuna. In studio Marco Palestrazzi.
4: Buon pomeriggio, che è lunedì, eh? Ci sono i messaggi che sono arrivati alle 6.52 stamattina. Allora, ciao a tutti, bentrovati sulle nostre frequenze, Palla in tribuna, Radio Parma. Il numero manco ve lo ripeto, no dai, 333-9200-170. Davvero, c'è Andrea ad esempio che ci ha scritto alle 6.52. Ieri sera, dopo tanto, ho visto una bella partita, purtroppo ho avuto l'impressione che fosse già tutto scritto. La cosa più triste è vedere dei professionisti esultare volontariamente sotto la nostra curva, incendiando un ambiente già al limite, ma non mi stupisco, visto che l'allenatore che siede sulla panchina della Roma, lui lo scrive in un altro modo, sia in campo che in conferenza stampa, ha dimostrato che è personale. Bravo, questa, lo stile paga. L'ignoranza lasciamola agli altri. Alle 8 ci ha scritto Sergio. Nella partita di ieri ci vorrebbe Dino Baggio con il gesto verso arbitro e Juve, sarebbe perfetto. Poco dopo, sto andando ovviamente, questi ascoltatori che si prenotano meritano, no, questo piccolo spazio, poi andiamo con i servizi, con gli ospiti, tanti tanti messaggi. Ci consiglia un film, La rapina perfetta. Se per caso tu non l'avessi ancora visto, te lo consiglio vivamente, un sacco di bravissimi attori. Rensch, Brisghi, ma soprattutto Chiffi, candidato alla statuetta. Gianmarco. Allora, questo è un messaggio, mamma mia, chilometrico, un secondo solo, perché sennò facciamo un po' fatica. Bonaz ci ha scritto stamattina. Altro, questo è un sono lunghissimi questi messaggi, adesso pian pianino li recupero, però per dare spazio a tutti devo leggere quelli un po' più sintetici. Luigi Z, straordinaria la nostra Serie A, ieri ci ha portato ai mitici anni 90 della Juve di Moggi, stendiamo un velo pietoso e andiamo a lamentarci nei luoghi preposti, grazie sempre, forza Parma. E Lorenzo, capisco sia un tema caldo quello degli arbitri, ma per la prima volta abbiamo visto il Parma giocare a calcio, parliamo di quello, vi prego. Lorenzo, lo faremo, lo prometto, soprattutto il secondo tempo. E da una parte e dall'altra si giudicano i singoli episodi, ma si dovrebbe rivolgere l'attenzione sul cambiamento di gestione arbitrale dopo il pareggio del Parma. Credo che molti commentatori nazionali cambierebbero idea quando i vertici di Juve e Milan avranno valutato e commenteranno questa evidente disparità. Pietro tocca un tema. Allora, il primo spunto, secondo me, presi uno per uno gli episodi possono avere una lettura. È chiaro che gli episodi in Parma-Roma hanno avuto tutti la stessa direzione, diciamo così, più o meno. Dopo ne parliamo in maniera più approfondita. Allora, Orlando, certo che le moviole nazionali fanno vedere solo il clou dell'azione, non quello che succede appena prima del fallo da rigore, cioè il fallo fischiato a Pellegrini in attacco non c'è assolutamente, il tocco non tocco di braccio di Mancini sul secondo gol che le moviole non chiariscono, ma viene giudicato comunque regolare, e tanti altri fischi arbitrali a senso unico, scrive Orlando. Che Gasperini irrida questa in conferenza stampa facendogli il verso qualifica il valore dell'uomo, peccato, un buon allenatore non si giudica solo per il risultato, o no? Speriamo che la Lazio ci renda giustizia. Fabrizio, tu hai toccato un tema secondo me interessante. È vero, Gasperini secondo me ha fatto il verso proprio a questa ieri. Non sto al passato, al presente, al futuro di Gasperini, però hai vinto così, non puoi parlare di qualcos'altro, non so, questo è un parere, andiamo a sentirci però il primo contributo che è il servizio di Alberto Rugolotto.
9: Tutta Italia ha visto quello che è successo, si lascia andare Carlos Cuesta, vero, ci sono le immagini, la risposta ironica e piccata di Giampiero Gasperini. Il dopogara movimentato nel cuore del Tardini non ha esaurito la rabbia crociata per le decisioni dell'arbitro Chiffi. Nel mirino del tecnico e della maggior parte dei tifosi crociati ci sono sì gli episodi, a partire dalla decisione rivista sul rigore finale, ma c'è prima di tutto la gestione dell'intera partita da un Pellegrino mai tutelato a quei minuti finali in cui la direzione pareva a senso unico. Se la cintura di Brički sembra effettivamente più grave del movimento di Rensch e se Troilo influisce nettamente sul gol di Pellegrino, non convince comunque la scelta sul mani di Mancini sulla rete del 2-2 dello stesso Rensch, situazione non rivista a bordo campo, così come un possibile fallo sul 9 del Parma prima del penalty finale.
10: Noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia, quindi l'unica cosa che noi proveremo è a rappresentare il Parma del miglior modo, a essere noi stessi, a crescere, a competere e a vincere il massimo di partite possibili in quello che manca.
9: Questa non si è trattenuto per una volta sulle valutazioni arbitrali, ma ora la palla passa alla società. Intanto l'allenatore spagnolo non può che gongolare per la buona prestazione della sua squadra, forse solo un po' ingenua nel finale. Il valore aggiunto è stato ancora una volta la qualità, quella di Nicolussi Caviglia, Strefezza e Keita.
11: Io sono molto contento di essere a Parma, perché loro mi hanno dato tutto. Voi sapete che la prima partita che ho giocato qui a Parma ho preso due gialli, ho preso già subito rosso, ma loro mi hanno dato tanto fiducia, mi hanno dato tutto il supporto e adesso io devo dare tutto per loro. Allora sono molto contento di essere qui, la città, i gente, i tifosi, posso solo ringraziarvi, scusa, per tutto che voi avete fatto anche per me.
9: Dopo gara caldo anche fuori lo stadio, da segnalare qualche scaramuccia tra tifosi in Piazzale Risorgimento, subito sedata dalle forze dell'ordine.
2: Palla in tribuna.
4: Ecco, una delle cose più belle che si è sentita nelle ultime ore sono le parole di Kate, oltre alla bellissima scena con la mamma, così, però quelle sono cose veramente belle. È difficile che Keita non dica qualcosa di interessante, di intelligente, di educato. Allora teniamoci queste istantanee, no? Dei post partita, perché a quanto pare non sono cose così diffuse, sono, non dico più uniche che rare, però rare sono. Filippo, Chiffi a noi ci dà contro tutte le volte, che sia Alvaro quarto uomo e soprattutto quando arbitra, forse nemmeno contro la Juve. Ho visto le cose che ho visto ieri, comunque Nicolussi così è da nazionale. Allora, avete la memoria corta, secondo me, perché quello che abbiamo visto nei primi anni 2000 in Italia in Serie A, secondo me, non ve lo ricordate. Perché io l'anno di De Santis, l'anno del campionato in cui il Parma è stato proprio spinto in Serie B a forza di arbitraggi, è stato qualcosa di pazzesco, cioè ci vuole la memoria lunga. Adesso poi andremo sugli episodi uno per uno, perché ci sono letture diverse. Io non guarderei sempre alle teorie del complotto. Filippo ci scrive: tutte le TV, la cosa schifosa è che tutte le TV danno ragione a Chiffi. Secondo me Chiffi non ha sbagliato tutti gli episodi, però poi ne parliamo, ecco. E lo dico, cioè, io con onestà intellettuale, cioè, soprattutto guardati uno per uno, poi dopo messi tutti insieme è un discorso diverso. Magari mi inimico qualcuno, però dopo li guardiamo. Il peso politico conta molto. Se ci fosse stata una squadra normale, non big, questo rigore non lo guardavano neanche. Sandro da Poviglio. Comunque l'assenza di Bernabé si è fatta sentire nel primo tempo. Sempre Sandro. Quando assisto a direzioni di gara come quelle di ieri, è normale avere una disaffezione al contesto del calcio, che di sportivo ha veramente poco. Buongiorno. Gli episodi sono stati indirizzati a favore della Roma. Non penso che il Parma abbia subito torti clamorosi in tante partite. A Milano, ad esempio, siamo stati fortunati. Andiamo avanti. Saluti. Enrico, ciao Enrico. Lorenzo, no, Sandro Lapoviglio si ricorda i primi anni 2000. Direzione di gara scandalosa, speriamo di non rivedere più Chiffi in una nostra partita. Fa più danni della grandine, Gaetano da Bari. Così, insomma, abbiamo capito che il tema oggi rischia di essere soprattutto questo. E questa, a fine partita andiamo a sentire l'allenatore del Parma.
10: Ci sono tante cose che non puoi controllare nella vita, questa è una di quelle. Certo che c'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio per la mentalità di questi ragazzi, perché c'è tanto rumore di no, l'obiettivo raggiunto, è fatto, la mentalità di questi ragazzi è ogni giorno al massimo. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla, 2-1, continui. E dopo ci sono cose che, ripeto, non puoi controllare. Ma sono orgoglioso non solo dei ragazzi, anche di tutta la forza e l'energia che ci ha dato lo stadio, di come i tifosi sono stati con noi. Questa stagione abbiamo lottato contro tante cose e avere il suo calore, avere il suo supporto è una cosa molto importante. Oggi non siamo riusciti a vincere contro tutte le cose, ma sono convinto che questo ancora ci farà più forti. Noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta ovvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia, quindi l'unica cosa che noi proveremo è a rappresentare il Parma del miglior modo, a essere noi stessi, a crescere, a competere e a vincere il massimo di partite possibili in quello che manca.
12: Buonasera mister, Marco Bernini, Gazzetta di Parma, le chiedo innanzitutto se poi l'arbitro vi ha dato delle spiegazioni nel finale, è stato sicuramente molto concitato, e poi le chiedo il segreto di quel gran secondo tempo, perché il Parma veramente nel secondo tempo non sembrava fosse una differenza di classifica o di motivazione, il Parma veramente ha fatto una ripresa incredibile.
10: E nel primo tempo anche abbiamo fatto 7 tiri in porta e loro ne hanno fatto 3. Quindi anche sembra come che la prestazione nel secondo tempo è stata molto migliore, ma anche nel primo magari la sensazione non era quella, ma anche eravamo veramente messi bene in partita. È vero che alla fine le occasioni che loro hanno avuto soprattutto è stato su contropiedi nel momento in cui noi avevamo perso la palla vicino alla nostra area o nei nostri primi 40 metri dove non siamo stati così precisi nella nostra costruzione, ma dello stesso modo la capacità che abbiamo avuto per pressare alto, per recuperare la palla, per ripartire, per anche costruire nel momento in cui già eravamo nella metà campo avversaria è stata molto buona, quindi la qualità del gioco e soprattutto anche l'impatto di tutti, soprattutto di quelli che hanno entrato, è stato molto molto positivo, e anche sapevamo che i giocatori che non hanno entrato anche ci potevano aiutare tanto, ma ci sono 5, quindi non puoi far di più.
4: Così Carlos Cuesta, che non ha mai parlato di arbitraggi nei suoi primi 9 mesi a Parma, ieri sera si vede che la misura era colma, no? E quindi ha detto la sua. Messaggio di Fabri: Gasperini bruciava perché un ragazzo di 30 anni se l'è messo in tasca per 100 minuti, ci divertiremo a vederlo prendere imbarcato in Europa, sottolineo l'emozionante momento del gol di Keita davanti alla mamma, una bella scena di sport in una partita velenosa e vergognosa. Diego: comunque la coppia Pellegrino e il Fece ha fatto una gran partita, ce la facciamo e poi a parlare della partita. Buon pomeriggio, mi chiedevo se fossimo stati in piena lotta a salvezza come sarebbe stato preso il furto di ieri, incredibile davvero, solo a Parma si grida lo scandalo mentre a livello nazionale nessuno dice nulla, anzi ottima gara di Chiffi, ma la Gazzetta Sport gli dà 5, quindi vorrei capire dove sta la verità a questo punto. Proviamo, vediamo. Davidone: rabbia sbollita, per niente il rigore, ma secondo te lo strozzare Brighi è valido? Si può fare il fallo in avanti su Pellegrino dato invece alla Roma, da cui è partita l'azione del rigore, è valido? Non lo so, non ho letto da nessuna parte che Pellegrino si può picchiare, e sulla Gazzetta dello Sport c'è scritto che c'era il fallo su Pellegrino, cioè non... Io, a me non piace parlare di arbitri, non piace il vittimismo arbitrale, quindi magari facciamo una piccola rassegna stampa, però per la Gazzetta, il Corriere dello Sport dà ragione a Chiffi su tutto, la Gazzetta dello Sport, la Gazzetta di Parma lo sappiamo, l'avete letta, la Gazzetta dello Sport dà 5 a Chiffi e in particolare sottolinea il fallo di Pellegrino e altre situazioni poi gestite male. Abbiamo il primo ospite che è Gianluca Zurlini, ciao Gianluca.
13: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
4: Allora, prima di parlare, facciamo un po' la moviola con tutti, prima di parlare dell'arbitraggio, riusciamo a parlare della partita di ieri?
13: Esatto, ma si dovrebbe parlare della partita di ieri. Mi spiace un po' che ci sia stato questo super polverone, andiamo a parlare della partita. Allora, partita di ieri, non sono d'accordo con una cosa di quelle che ha detto questo, cioè che il primo tempo il Parma è uguale più o meno al secondo, insomma anche nel primo, no, nel primo tempo ho visto una Roma molto positiva, cioè una Roma che era molto pronta ad affrontare il catenaccio, diciamo comunque la chiusura difensiva, sì, del Parma, e che ci ha provato in modo intelligente finché è riuscita al primo errore compiuto a scardinarlo, grazie poi a Malen che è veramente un centravanti eccezionale, io quest'anno forse è il migliore che ho visto nelle squadre che hanno affrontato il Parma. Nel secondo tempo, io non so che cosa abbia detto ai ragazzi nell'intervallo, ma era un Parma diverso, cioè un Parma molto più, come dire, sbarazzino, cioè libero dal pensiero di salvezza, non salvezza, quindi ha giocato veramente forse il miglior tempo di gioco dell'intero campionato del Parma, paragonabile solo in parte, ma è stato meglio a quello con il Milan, la ripresa col Milan, la ricordiamo tutti, che era stata anche quella una rimonta. è stato un bel Parma con anche note interessanti, il fatto di aver visto insieme il Fece e Pellegrino, uno strafetta che mi dispiacerebbe moltissimo non rivedere a Parma la prossima stagione, anche se temo che sarà un'operazione di mercato che non rientra nei piani societari. Mi auguro che possa rientrare, ma ricordiamo è in prestito secco, quindi va acquistato e non è che i greci siano noti per essere facili nelle trattative, e quindi ci sarebbero da spendere un po' di soldi, non so quanti, ma insomma un po' di milioni ci vogliono e non lo porti a casa con poco, secondo me, a meno che lui non manifesti chiaramente la volontà. Però è un giocatore che è stato molto importante, uno straordinario, monumentale, Nicolussi Caviglia, che è il regista che praticamente Parma sta cercando da quanti anni, fin dai tempi forse della Serie C o della Serie D. È un giocatore che per il nostro livello credo sia l'optimum, ha l'età esatta 25-26 anni, quindi non è né troppo giovane né troppo avanti con gli anni, e con il progredire delle partite, quando ha avuto la fiducia già all'inizio nelle prime partite, quando entrava in corso d'opera e ha fatto alcune cose egregie, ricordiamo i due assist, uno a Bologna per Odoniet, simile nella dinamica a quello che ieri ha dato a Strefetto in occasione del primo gol, e anche a Milano, dove dal suo piede partì poi l'azione che portò al gol il Parma. Ma è un giocatore molto molto interessante, è un giocatore d'ordine, non velocissimo, ma che è sia di contenimento che di proposizione, ed è veramente, ieri ha fatto vedere insomma il suo migliore repertorio, ma in generale è un giocatore che a me piace molto, e per fortuna insomma in questo caso è stato fissato il diritto di riscatto, e quindi sarà credo uno dei perni del Parma del prossimo anno. Molto positivo Keita, anche lui bella questa storia, poi c'è il siparietto di fine gara fuori dallo stadio, insomma c'è la sua mamma e suo papà, lui è arrivato, loro erano proprio fuori dallo stadio, quindi ho colto quel momento, davvero è stato molto molto bello, due genitori normalissimi con lui, questo ragazzo molto intelligente, parlo in italiano quasi perfetto, qua da un anno e mezzo, ma parla benissimo, poi scanzonato ma nel modo giusto, anche nell'intervista ha usato il tono perfetto, veramente una bella scoperta, oltre che un giocatore con a fianco uno come Nicolussi Caviglia, cioè qualcuno che dà ordine al gioco, vede saltate le proprie caratteristiche. Io lo ricordo, le sue due partite forse più negative di quest'anno sono state quelle col Torino e con la Cremonese, dove a fianco aveva Ordoni, Sorensen, non c'era Bernabé, che era assente per infortunio, e per scelta non venne schierato da questa Nicolussi in formazione. Ecco, Keita, chiamato a essere lui l'ordinatore, faceva una fatica pazzesca. Se invece ha di fianco un ordinatore di gioco, uno o due non importa, lui fa tutto quello, anche ha detto che vuole crescere proprio nella fase offensiva, perché gli piace dribblare, gli piace provare a tirare il tiro, dice ma non l'ho mai fatto, ma voglio imparare a farlo perché la mia crescita è quella. Quindi ecco, queste sono note positive e insomma poi per il resto è una bella prestazione di una squadra che non aveva più nulla da chiedere al campionato, ma che ha giocato con la mentalità giusta, ha ricevuto per questo i complimenti di Gasperini a fine gara, poi sinceri o poco sinceri come qualcuno dice non mi interessa, però dal punto di vista delle parole è stato assolutamente perfetto, e quindi questa è una bella prestazione, forse la più bella del campionato da parte del Parma. È vero, una partita che non aveva il peso psicologico del risultato, ma proprio per questo poteva essere anche una partita nella quale la squadra si lasciava andare, diciamo così. E invece no, ha detto questo, gli è dispiaciuto, perché sarebbe stato vincere con la Roma, sarebbe stato quello che mancava in questo campionato, cioè una vittoria con una top 10 in casa, dove non c'è stata. Quindi si è mancata di un soffio, e vabbè, questa è la cosa, però va preso di positivo. Questo indicazioni anche per la prossima stagione, qualche indicazione interessante venuta.
4: Gianluca, ti chiedo un inciso sul discorso arbitrale.
13: Allora, discorso arbitrale, devo dire, io quando il Parma è passato in vantaggio e ho visto come arbitrava Chiffi, ho detto stanno apparecchiando la tavola per la Roma, ma non sono d'accordo su tutta la confusione, sul montaggio che è stato fatto sugli episodi singoli. L'unico episodio veramente contestabile al centrocampista, secondo me, è il fallo fischiato a Pellegrino, che in realtà semplicemente per il grande grosso è andato contro l'avversario, che ha cercato di contrastare, anzi casomai ha cercato di fare fallo lui, ma non ha commesso nessun fallo, l'ho anche rivisto, il fallo non c'era, e da lì poi è ripartita l'azione della Roma, mentre lì c'era un contropiede molto interessante che si prospettava per il Parma. Detto questo, sui due episodi, il rigore è solare, punto. Se Brisghi è ingenuo, non è esperto, Del Prato in una sua posizione, quell'errore non l'avrebbe commesso. Non è colpa né di Chiffi, che aveva visto tra l'altro l'azione come l'avrebbero tutti alla colpa Chiffi, in realtà è stato il VAR che ha visto un chiaro errore arbitrale e lo ha richiamato. Ma in questo caso è giusto, cioè se la vediamo a rovescio, il fallo sul inutile, ma il fallo su Renzi lo ha fatto Brilli, lo ha fatto dopo che aveva subito un'azione scorretta dall'avversario, ma il gioco è proseguito. Cioè, nel senso, l'azione è proseguita e lui ha commesso il fallo, quindi il rigore per me sarà. Su Mancini siamo sempre lì. I falli di mano con queste nuove regole demenziali non si capisce bene. Diciamo che
4: a me resta qualche dubbio su Mancini.
13: Ecco, su Mancini è il problema sono queste regole demenziali, perché è sempre questo fatto che ma perché la spalla, il corpo, la distanza, cioè, secondo me lui la sua deviazione è stata influente per il fatto che il pallone arrivasse a Renzi e quindi nelle regole, nel calcio di 20-30 sì. anni fa non sarebbe stato, secondo me, fischiato per un motivo, perché non è proprio volontario.
4: Qui indirizza però Gianluca.
13: Però indirizza il pallone e quindi nelle direttive che vengono date adesso lì ci stava sicuramente l'interruzione del gioco. Però cioè, non vedo tutta sta cosa proroga, figuriamo, cioè, adesso voglio dire, ci sono sempre tante che quindi avrebbero gli arbitri, ci sarebbe un disegno a favore della Roma per escludere la Juventus, per esempio. Il Milan poi si esclude da solo perché non fa risultato, ma cosa sarebbe? Un piano contro la Juventus, che è sempre stata la madre di tutte le malefatte.
4: Cioè tu dici manca il movente in questo delitto?
13: No, manca assolutamente il movente. Il movente c'è. Chiffi, secondo me, dopo Pairetto, che è di gran lunga il peggiore, è uno dei peggiori arbitri della Serie A e lo dimostra non solo col Parma, in tutte le partite che arbitra ci sono polemiche. È un arbitro mediocre e a un certo punto, dopo che il Parma è andato in vantaggio, lui mentalmente era già orientato a una partita di un certo tipo, gli è sfuggita di mano mentalmente la partita. Perché? Ed è più grave dei singoli episodi, non ha più fischiato falli a favore del Parma. Cioè, quando c'erano dei contrasti, anche se potevano essere, non veniva fischiati, e se c'era qualcosa veniva fischiato a favore della Roma. È partito di testa mentalmente, perché è un arbitro senza una grande personalità e che non gestisce le partite. Io ho una terna particolare di arbitri che non
4: me la dici, me la dici.
13: Allora, uno è Pairetto, proprio lui è proprio il peggio di tutti. Poi Chiffi e il terzo è Fabbri, che da molti viene portato. Invece io lo ricordo in un episodio olimpico contro il Parma, vergognoso, era il secondo anno di carriera, che invertì una decisione in modo tavolo. E poi tutte le volte è un arbitro arrogante, presuntuoso, credo di essere Collina, forse perché fa in comune la pelata, ma in realtà è un arbitro veramente che crea sempre confusione, spesso anche quando non c'è. Questi sono i miei, diciamo, i miei peggiori. Chiffi comunque è un arbitro che non c'è il disegno a favore della Roma contro il Parma, semplicemente ha dato la partita, si era indirizzata in un certo modo. Il vantaggio del Parma ha scardinato questa cosa, la Roma ha avuto più furore agonistico, il Parma si è difeso con e quindi cioè, d'accordo, piuttosto, volendo fare un rilievo, direi che ahimè i cambi della Roma si sono rivelati determinanti in positivo.
4: Ci chiedo, ma perché è sceso Del Prato?
13: In negativo, perché Del Prato e Valeri in campo, con Carboni che ha sbagliato, ha regalato un corner alla Roma e ha fatto un paio di interventi, insomma, non determinanti sul gol, ma comunque non che dimostra, insomma, che non sia proprio, non è proprio, non era proprio, diciamo, molto in palla. E Brindisi purtroppo ha fatto capire perché in questa seconda parte del campionato gli è stato preferito Del Prato sulla fascia destra, perché l'errore commesso ieri dopo un campionato giovane è un errore che non si deve commettere, cioè in quella fase lì l'esperienza, la furbito, comunque la gestione, significa mi sento toccare dall'avversario eccetera, non faccio simulazione, semplicemente l'ho preso il padre per il collo, quindi cado, perdo l'equilibrio, non cerco di proseguire l'azione. Poi si vedrà, magari prende l'azione e poi succede lo stesso, che prova a fare gol o non lo so cosa viene fischiato, ma il suo fallo su Ricci era completamente evidente, cioè a quel punto il VAR ha richiamato perché l'arbitro ha fischiato un falletto a favore invece di un fallo clamoroso che c'era, ecco, quindi ancora proprio non vedo assolutamente nessuna possibilità. Su un fallo di mano di Mancini sono d'accordo con te, insomma, io è solo l'interpretazione tendenziale dei falli di mano, ma in questo caso è casualmente, non è andato a favore della Roma in quel momento dove tutto era sempre in favore giallorosso. Però io ho visto cose che voi umani, cioè, la partita di ieri alla fine mi lascia un Parma che ha giocato bene con qualche indicazione per il futuro, e attenzione ovviamente perché è una squadra che viene dimostrato chiaramente che gli acquisti invernali sono stati quelli che hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra.
4: Ecco, Zolo, ti chiedo una cosa, ti interrompo su questo perché l'ascoltatore Claudio, che si vede è un tuo fan, mi ha mandato un istantaneo e dice: un tempo fa Zulo disse penso che oggi si sia vista la rosa più scarsa di sempre del Parma in Serie A, ti chiede se sei ancora d'accordo. Allora ti dico prima il mio parere, non relativamente al campionato in sé, perché ci sono rose più scarse, però anch'io devo dire, se confronto la rosa del Parma nella storia del Parma calcio in Serie A, credo che sia inevitabile, ma anche per il crollo che ha avuto la Serie A, però...
13: Ma certamente, ma io lo dicevo perché alcuni, cioè perché ci sono quei giocatori che hanno prospettive, cioè, sono giocatori scarsi tecnicamente, punto. Poi io non sto a fare il confronto, infatti non siamo retrocessi, non solo, ma ci piazziamo per il 13° posto, ma io dico, faccio un esempio chiaro, 20 anni fa ci siamo salvati nello spareggio di Bologna con 42 punti, gli stessi che abbiamo adesso e che probabilmente miglioreremo, bene? Guarda, di quella squadra che giocò il ritorno, perché era andato a giocare purtroppo molti primavera per via della munizione scientifica di De Franchi, i giocatori di quella squadra sarebbero tutti titolari in questa squadra di oggi. Cioè Cardone, che era un difensore di medio livello, insomma, non è che... Ma questa squadra sarebbe un difensore, cioè le robe che abbiamo visto quest'anno...
4: Sarebbe una squadra da lottare per l'Europa League oggi.
13: Cioè quella è una squadra, prendi uno per uno, il giocatore, cioè Ghilardino,
4: Morfeo.
13: Cioè, Ghilardino, cioè noi Pellegrino, il Fesce, che belli, ma pensiamo, Ghilardino avevamo, cioè ci siamo salvati con lo spareggio, ma avevamo Ghilardino in attacco, cioè il portiere era Frey, che ci saltiamo per su, Frey, portiere, cioè che ha giocato 300 partite, 280 partite in Serie A, un signor portiere che ha scontato il fatto di essere venuto dopo Buffon ed era un'eredità pesantissima, ma Frey, cioè un portiere che ce lo sogniamo oggi di vedere, se non in squadre di altissimo livello e poi portiere di questo genere, cioè, la decadenza è stata generale, però il mio discorso è riferito al fatto che non si può dire, cioè, rispetto alla rosa dello scorso anno, quella di quest'anno in partenza era più scarsa, tecnicamente parlando, poi i risultati vengono da complesse circostanze, da come gli allenatori si pongono verso la squadra e questo è stato bravissimo, e punto, è tutto lì, e poi con gli arrivi di Strefezza e Nicolussi Caviglia si è aggiustato qualcosa, cioè è arrivato un po' di qualità. E è servita partite, in alcune partite, non solo con i gol, ma con la posizione in campo, con la determinazione, a conquistare poi quei punti, quelle posizioni che ti hanno fatto a metà girone di ritorno essere quasi sicuro della salvezza. Ecco.
4: Allora, Gianluca, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Abbiamo toccato vari temi e adesso, insomma, mancano due partite. Cosa ti aspetti e quanto possono pesare sul giudizio complessivo della stagione, se possono pesare? Io devo dire che la partita di ieri ha dato degli input molto importanti. Quello più importante è che hai il regista per l'anno prossimo, non ce l'hanno tutti e non è una cosa da poco.
13: Esatto, quella è l'indicazione più importante e credo che possa servire. L'ultima con Sassuolo sarà un po' una passerella perché nessuno dei due, quindi sarà di... Già anche comunque la partita col Como, che ha in ballo comunque ancora una possibilità, visto i risultati delle altre, anche di tempo, sarà interessante comunque per proporsi contro questa realtà emergente del calcio italiano, per vedere insomma la squadra confrontarsi con questa realtà. Però quello di ieri concordo con te, cioè abbiamo trovato un regista, teniamocelo stretto, perché per il nostro livello di squadra Nicolussi Caviglia è un bel lusso ed è un giocatore che su quale puoi partire. Poi se rimanesse anche Keita avresti già due terzi del centrocampo
4: da servire,
13: però lì temo che ci sarà qualche interferenza esterna, insomma mi auguro di no, perché un altro anno mi piacerebbe vederlo. Lui ieri in realtà ha detto mi trovo molto bene, sono contento di rimanere più di me. Dipende, è ovvio poi che se arriva un'offerta, io non credo che vada da qualche parte d'Italia, ma se arriva un'offerta della Premier League simile Leoni lo scorso anno ti arrendi, cioè non c'è poco da fare, insomma, ecco.
4: Il gol di ieri non aiuta la sua permanenza,
13: no purtroppo no, è stato molto bello non è un aiutino, diciamo così.
4: Grazie. Però, Gianluca Zurlini, ciao Zur.
13: grazie a te per il proseguimento di trasmissione.
4: Ciao. Pausa, torniamo tra, mamma mia quanti messaggi, ne leggo due o tre prima di andare in pubblicità, dai, sì, sennò qua c'è tutto. Ieri doveva finire così, noi gli abbiamo guastati i piani, per vincere hanno dovuto inventarsi quello che hanno visto tutti. Sapete perché è sceso del prato? Lo chiediamo a Luca Ampollini. Ricordo l'andata a 3 minuti di recupero, Romano,
14: Complimenti a Keita, gran bravo giocatore, bella persona. Si sa qualcosa di quando verrà giocata come Parma? Assurdo non avere indicazioni a 6 giorni a partita. Hai ragionissima, non so chi ci ha scritto, è Gabriele. Domani mattina, se però oggi vedete uscire date orario del derby di Roma, ecco, il Parma gioca alla stessa ora. Vedo che l'indirizzo è su lunedì, ok, che forse la scelta, per me ci stava anche domenica sera, ma c'era questione ordine pubblico, quindi vabbè. Ma come si fa a dire che rigore solare? Dai, là in quelle situazioni danno sempre fallo alla difesa, scrive Diego. Bella partita con un Parma da pari contro una squadra molto più forte, per il resto avete già detto tutto. La cosa che più mi spiace è che nel calcio sia premiato chi fa il furbo. Il giocatore della Roma strattona quanto il nostro, ma si lascia andare. L'errore maggiore però è il fallo fischiato a Pellegrino. Daniele, andiamo abbastanza d'accordo. Secondo me Rensch è stato più astuto di Brisghi, questo sì. Pubblicità.
15: Palla in tribuna.
16: Voglio più, più, più.
15: Ma più cosa?
16: Più risparmio.
15: Ma vai da Conad.
17: Via, via.
15: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
16: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
15: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
16: Questa è convenienza.
15: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
18: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
19: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
20: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
21: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
14: Mi è piaciuto molto Ordoñez, Gaetano, nella ripresa. Sono convinto che con Nicolussi e Sørensen la prossima stagione sarà una bella mediana. Ho piena fiducia nella società. Non sono d'accordo con Zurlini, sul rigore vale più quello che vede l'arbitro in diretta e non le immagini fotografiche del VAR. Fabrizio, ricordatevi di Kiffi in Modena e in Parma Modena al Tardini in Serie B. Sì. La Juve dovrebbe farsi pagare il copyright dalla Roma, Sandro Rapoviglio. Quello di Parma Modena è il tema di Falcinelli, no? Di quel lancio del gol valido ma che non era valido, che incredibilmente poi non è stato rivisto. Quindi prendere il difensore per il collo regolare non è colpa dell'arbitro, ma di questa. Non si cambiano due veterani stravolgendo la difesa a 15 minuti dal termine mentre stai vincendo, per sostituirli con due giovani inesperti, uno che non ha quasi mai giocato e uno che non gioca da tempo. Marco, vediamo un altro po'. Ho finalmente uno spunto sulla partita. La vicenda di ieri sera, a dir poco scandalosa, da indignazione pura, e ha compattato paradossalmente ancora di più squadra, società e tifosi. Si è visto sul viso dei nostri fine partita e si sente nell'area di Parma oggi. Alessandro, è stata la conduzione di gara da parte di tutta la terna arbitrale ad aver sbagliato, al netto che sul rigore vi è prima un fallo della Roma, ma con due palloni in campo davanti al quarto uomo, perché non hanno fermato il gioco, scrive Gianluca. Nessuno parla di disegno, ma la sudditanza è evidente. Ma dell'insopportabile Mancini ne vogliamo parlare? Noi pioggia di gialli, questo ha protestato per 100 minuti in faccia all'arbitro, questi sono quelli che poi ci fanno fare 3 mondiali sul divano. Come si fa a prendersela con l'allenatore? Ieri miglior partita della stagione, ci scrive questo messaggio di Fabri. Allora, andiamo a sentire una moviola, la più sintetica che abbiamo trovato. Tra l'altro è un amico di 12 TV Parma, Giampaolo Calvarese, che per motivi di diritti di esclusiva, lo sapete, lui fa la moviola durante le partite di Champions di Amazon, non può intervenire, però abbiamo preso un estratto dal suo commento su YouTube, e poi vi annuncio che nel pomeriggio lo consulteremo anche per il fallo di Pellegrino, che nelle immagini che vengono fornite a tutti non c'è, nelle sintesi che circolano, però noi stiamo recuperando per analizzare un po' tutti gli aspetti. Sentiamo, e forse non vi piacerà tantissimo, però, la moviola di Calvarese.
22: Partita davvero complessa per Kiffi, con tanti episodi al limite, difficili da leggere, e con il VAR Mazzoleni che tornava a seguire la Roma dalla sala VAR al monitor dopo il rigore non concesso per il fallo di mano di Malinowski contro il Genoa. Nel primo tempo la Roma chiede 2 rigori, il primo. È vero che Circati sbilancia Dybala con un braccio, ma l'obiettivo del difensore australiano è farsi spazio nella ricerca del pallone, secondo me il contatto non è punibile, giusto lasciar proseguire. Più complesso il secondo. Infatti Valenti rischia tantissimo su un pallone spiovente perché colpisce con un calcione Mancini. Devo dire che seguendo il live non ho visto immagini chiare in TV che evidenziano chiaramente un anticipo del difensore del Parma sul calciatore della Roma. Anzi, dal replay sembra proprio che Mancini arrivi per primo sul pallone. Di certo la dinamica è molto chiara. Pallone, gamba di Mancini, gamba barra calcio del calciatore del Parma. L'ipotesi è che il VAR non sia intervenuto perché è in possesso di immagini che dimostrino la contemporaneità tra il rinvio e il calcio. Nella ripresa molto contestato l'annullamento del gol di Pellegrino per un fuorigioco di Troilo. Non può intervenire, dice Chiffio a Pellegrino dopo aver annullato il gol. Il riferimento è a Svilar. Troilo fa un movimento che interferisce con il tuffo del portiere e si trova dentro l'area di porta a circa un metro e mezzo da lui. È curioso che anche all'andata fosse stata revocata, sempre con un field review, una rete a Sulè per un fuorigioco di Selic della stessa fattispecie. Al di là comunque di questo episodio belletto a mio giudizio, io sono convinto che quest'anno su questa tipologia di fuorigioco le linee guida della CAN siano state confusionarie rispetto al regolamento, che invece è molto chiaro. Silent check sul 2-2 di Rensch per un possibile tocco di braccio di Mancini da terra. L'impatto sembra con il fianco, ma anche se fosse stato con il braccio non sarebbe stato punibile perché non si configura un fallo di mano. E poi l'episodio che cambia tutto. Ci sono due elementi dirimenti nel rigore assegnata la Roma con un field review. Il primo è che Rensch vada in vantaggio sul calciatore del Parma. È quello che inizialmente è un corpo a corpo nei limiti della regolarità con schermaglie anche con le braccia. Nel momento in cui Rensch prende posizione e va davanti all'avversario, quel braccio diventa falloso. E il secondo è che il pallone finisca effettivamente proprio lì e che forse senza quella trattenuta il calciatore della Roma sarebbe riuscito anche a concludere verso la porta.
14: Allora, così Calvarese, che ha già preso le prime critiche, noi difendiamo, secondo me, poi dopo si può condividere il singolo episodio, però ripeto, sempre guardare dietro un complotto a ogni frase che uno dice, secondo me come moviolista è uno dei più imparziali. Ecco, a me piace più di Marelli, che comunque più o meno ha detto le stesse cose. I cambi li ha fatti sull'1-1 questa, non in vantaggio, almeno siamo obiettivi, ci scrive un ascoltatore che non si firma ma scrive una cosa giusta. La Roma ieri come la banda della Magliana, scrive Armando da Corcagnano. Matteo da Basilicanova, tempo fa vi avevo scritto dicendo che il gioco del Parma non favoriva molto il tifo, soprattutto per un bambino come mio figlio, perché lui passa la voglia di vedere le partite quando manca la fase offensiva. I bambini si esaltano più per il gioco d'attacco che per quello difensivo. Ieri finalmente ci stavamo divertendo, esaltando, ne vedeva una bella prestazione, ma poi ci si è messo l'arbitro a rovinare tutto, facendo passare ancora una volta la voglia di calcio a un bambino. Matteo da Basilicanova. La partita di ieri ha dimostrato che anche il nostro attacco, se tira in porta, i gol li fa. E poi Strefezza ha cambiato l'aspetto mentale di tutta la squadra. Ora, appena si recupera palla, lui fa la differenza. Mark, sono oro colato ai messaggi sulla partita, a me fa un piacere ancora. La cosa grave non Chiffi e il VAR, sapete chi c'era il VAR senza fare nomi? Lì è grave. Sui cambi, prima di giudicare il mister, bisognerebbe sapere le motivazioni. Detto ciò, episodi dell'innesco del secondo gol e del fallo sul terzo sono al limite. Una volta era palla contesa, palla alla difesa. Sul fallo di Mancini sono atleti e da ex atleta dico che solo i tempi di reazione e i riflessi sono molto alti. E quello che sembra involontario è spesso una furbata, scrive Stefano. Allora, ci fermiamo di nuovo, tra poco c'è Luca Ampollini.
1: Palla in tribuna.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
17: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde, un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
5: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
21: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
14: Eccoci alla terza parte di Palla in tribuna e un buon pomeriggio va Luca Ampollini.
17: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
14: Come, c'è ancora la voce, Luca?
17: Sì. Insomma, così così, dai.
14: Come va il giorno dopo?
17: Ma come va? Sì, c'è rabbia per quello che è accaduto, però insomma... c'è anche una buona soddisfazione nell'aver visto una gara molto convincente da parte del PAM, che può essere un'ideale premessa anche per la squadra del prossimo anno. Insomma, queste partite sono importanti anche da questo punto di vista.
14: La cosa più bella che ho visto, e il PAM ne ha fatte diverse, per me la percussione che fa e il lavoro che fa in intercetto del pallone, in cui mette tantissima intelligenza nello scegliere i tempi, nell'andare Nicolussi, che non è un centometrista, neanche uno sprinter, nel portare il pallone verso Strefezza, secondo me è veramente una gran bella cosa.
17: Beh sì, ieri Nicolussi Caviglio è stato per distacco il miglior uomo in campo, ha fatto una partita bellissima. Devo dire che ha dato prova di essere un ottimo giocatore anche nell'interdizione, aspetto nel quale non lo si conosceva tanto. Ieri è stato molto bravo e poi è salito molto nel secondo tempo, anche perché il Parma nel secondo tempo è stato sicuramente più alto anche nel tentativo di andare a recuperare palla, meno attendista del primo tempo, e questo secondo me deve essere anche un segnale importante per questa, credo io, nel valutare che questa squadra, a mio modo di vedere, ha qualità non solo per stare bassa con questi due blocchi molto vicini, ma anche di alzare un po' il baricentro per cercare di essere un pochino più aggressiva anche nel non possesso, per avere sicuramente la possibilità di arrivare alla porta avversaria con più uomini e con più facilità.
14: Allora Luca, mi metti in fila gli episodi, secondo te quello non dico più grave, però quello in cui la valutazione è stata più errata, facciamo in ordine decrescente.
17: Non è facile, io ti dico, sicuramente in occasione del terzo gol, il fallo su Pellegrino, il fallo fischiato a Pellegrino, secondo me era clamorosamente non fallo, e quindi quello secondo me è l'episodio più grave. Ma a ruota ci metto il rigore fischiato a Brischi, perché lui commette fallo, ma il primo fallo è del difensore della Roma, che gli mette una mano sul collo e per prendere posizione commette lui il primo fallo. Quindi in quei casi di strattonamento reciproco c'è sempre la decisione dell'arbitro di agevolare il difensore, e in questo caso invece non ho capito perché non si è avvenuto.
14: In verità lui l'aveva fatto, poi l'ha corretto.
17: Sì, no, infatti, ma ripeto, io rimango della mia, io l'ho visto 400 volte. Secondo me il primo fallo di Rensch, che proprio mette il braccio sul collo di Brischi proprio per prendere posizione e sbilanciarlo, quello, se non è fallo quello, non lo so. E poi vabbè, poi una serie, vabbè, a parte gli episodi, ci sono state una serie di situazioni che mi hanno infastidito tantissimo, tipo i 6 minuti di recupero che trovo assolutamente ingiustificati, tipo Gasperini in campo a 30 metri dopo che era stato fischiato il fallo contro la Roma in occasione del rigore. Non mi risulta che l'arbitro possa entrare in campo a 30 metri scusa l'allenatore di una squadra, di due squadre, e non è stato espulso. Non capisco il perché, c'era Di Maresca a 3 metri da Gasperini e non si capisce il motivo per cui non abbia comunicato a Chiffi che questa cosa non avrebbe potuto farla. Mi ricordo nel famoso 98 di quel Juventus-Inter con Simoni, in occasione del fallo non fischiato da Ceccarini, sì, di Liliana Ronaldo,
4: divenne espulso,
17: entrò in campo, so, qua questo è entrato in campo 30 metri, l'ha potuto fare tranquillamente. Una gestione della gara secondo me che è stata veramente allucinante, non dico dal primo ma da un certo momento della partita alla fine. Ma a me poi la cosa che sconcerta di più è che Chiffi non è nuovo, cioè, ricordiamo quel Parma Modena nel 2023 quando non vide quel fallo, quel tocco di Falcinelli in occasione del gol di Duca che era in fuorigioco marcio, il Parma Como sempre in coppia con Mazzoleni al VAR, il rigore non fischiato a Keita clamoroso. Cioè, eppure continuano a designarlo sia lui che Mazzoleni al VAR e continuano a fare disastri. Non so, sinceramente è questo che infastidisce, il fatto che ci siano questi episodi recidivi e che il Parma venga sempre danneggiato. Poi non è che si voglia fare del vittimismo, però la partita di ieri secondo me è stata clamorosa da un punto di vista di gestione della gara, oltre che negli episodi. A me la gestione che ha dato molto fastidio.
14: Luca, una domanda doppia che riassumo in uno: ma perché è sceso Del Prato? E poi un'altra, ma dello svizzerino cosa ne dite? 2 mesi che non ne imbrocca una. Cosa si è fatto Del Prato? Chiedo cosa si è fatto perché altrimenti non faccio fatica a capire.
17: Non sono al corrente del fatto che ci sia fatto eventualmente qualcosa, e quindi non so cosa dirti. Io la ritengo una sostituzione proprio tecnico-tattica, non lo so, a meno che non ci sia stato, ripeto, un qualcosa di fisico che però in questo momento non conosco. No, rischi sono domenica non imbocca una, no, non è vero, perché sono domenica non gioca. Poi ieri sicuramente il suo ingresso in campo è stato infelice, sono d'accordo, non ha fatto bene, è vero, però è molto condizionante questo fallo da rigore che secondo me è stato valutato in maniera assolutamente errata. Poteva gestirla meglio lui sicuramente, però il braccio sul collo c'è, non mi risulta che un attaccante possa mettere il braccio sul collo di colui che lo sta marcando per prendere posizione, quindi io la vedo così.
14: Invece simpatico Sandro che scrive: Nicolussi ne ha un po' di zorato, o dico una stupidata? Sai Sandro, che ti do ragione, ha qualche movimento anche proprio nella postura che me lo ricorda, seppur sia più alto.
17: Sì, sebbene Zorato fosse un metronomo classico che faceva partire l'azione con molta sagacia e con molta capacità e con molta intelligenza, ma si fermava. Questo tecnicamente secondo me ha qualità superiori e soprattutto cerca
14: tira in porta, questo
17: bucata,
14: perché
17: cerca.
14: Esatto, lui tira in porta, perché Zorato in porta non tira.
17: Sì, tira in porta, ha più personalità da un punto di vista proprio della costruzione del gioco. Poi è chiaro, il ruolo è quello, che però viene interpretato in maniera un po' diversa da entrambi.
14: Allora Mick scrive: nonostante la sconfitta dovremmo festeggiare, dopo 3 mesi abbiamo visto 2 gol fatti per la 5ª volta in 36 partite. Questo è Stefano.
17: Ma non è un caso, è velocissimo. Secondo me dopo la partita di Roma con la Lazio questa squadra ha cambiato un po' pelle, non è stata stravolta da un allenatore che non può cambiare un suo credo tattico in maniera totale, ma è una squadra che partecipa, che cerca molto di più il gioco rispetto a prima. Sì.

0: maniera, cioè, mi sembra molto chiara la cosa, l'immagine sembra molto evidente.
1: Allora Stefano scrive: la prestazione di ieri deve darsi grande fiducia, al di là del risultato condizionato da un arbitro che contro di noi non è mai in giornata. Certo, brucia molto, ma fortunatamente non incide sulla nostra classifica. E Pellegrino preconvocato con l'Argentina, fuori Troilo, ci comunica Bonas, e quindi per il Parma una notizia sicuramente importante dal sito di Parma Live, ci richiama, quindi assente dalla lista Troilo, ci sono i preconvocati, quindi scusate. Per il mondiale.
0: Bene la panchina ieri a Pellegrino, No, dicevo, scusa se ti interrompo, gli ha fatto bene la panchina a Pellegrino ieri, perché è entrato in campo con un piglio notevole ed è stato, secondo me, molto positivo, molto più di quanto non sia stato nelle ultime partite.
1: Si gioca il posto a prima vista con José Manuel López del Palmeiras, che era stato convocato a marzo nell'ultimo giro di convocazioni. Poi semmai ce n'è un altro che starà fuori, e certo che sì, insomma, c'è Sule, che però non è un gran momento, anche se un altro ruolo. Tra i centravanti c'è Castro, l'altro che non ha fatto un campionato irresistibile, insomma sono quei tre lì, perché poi più di tanti, ha molti centrocampisti dell'Argentina, tantissimi, la lista è molto lunga anche per i difensori, e non me l'aspettavo, sai, io Luca Pellegrino in questa lista, come non mi aspettavo Troilo, però non mi aspettavo Pellegrino in questo circolo ristretto di attaccanti della nazionale campione del mondo.
0: Nemmeno io, perché comunque lui dopo una gran parte di campionato molto positiva, secondo me era in decisa flessione, quindi pensavo, meno male che non venisse preso in considerazione. Vuoi il gioco che fino a poco tempo fa non lo favoriva, vuoi uno scadimento di forma abbastanza fisiologico dopo un campionato in cui ha tirato tanto, non me l'aspettavo, invece è arrivata una bella notizia.
1: E invece leggo la lista dei difensori, insomma c'è tanto, però insomma verranno scremati molto, ecco, vediamo poi insomma quali saranno. Certo, non ha la batteria di attaccanti che ha la Francia, l'Argentina, questo lo possiamo dire. Buongiorno, ma da una squadra che manda via Totti e si affida due piagnoni come Gasperini e Ranieri non ci si può aspettare nulla di più. Saluti da Alberto. La Roma, ragazzi, rimarrà indigesta, credo. Già lo era per tanti, anche per le questioni relative all'ordine pubblico. Luca, secondo te, vabbè, proviamo a uscire dal tema un attimo, quali sono le altre due oltre a Inter e Napoli che vanno in Champions?
0: Beh, la Roma a questo punto e la Juventus. Dico la Roma perché la vittoria di ieri, che è stata assolutamente clamorosa, inaspettata per come è giunta, secondo me dà loro una spinta impressionante.
1: C'è il derby di mezzo, però la Lazio gioca con l'Inter mercoledì, non l'aiuta quello?
0: No, poi insomma adesso che è il derby, ma Roma, secondo me è una qualità, una cifra tecnica decisamente superiore.
1: Anche perché potremmo avvicinarci anche all'ultimo di campionato, c'è il derby di Torino e secondo me il Toro di D'Aversa per la Juventus potrebbe essere veramente un boccone indigesto, sono 11 anni che il Toro non vince un derby.
0: Sì, anche perché il Torino è in forma, D'Aversa ha dato un'identità molto forte a questa squadra. E peraltro, parentesi, non capisco oggettivamente cosa debba fare per meritarsi una riconferma per il prossimo anno.
1: Si parla di Gattuso, Luca, ti rendi conto?
0: Sì, no, mi risulta che siano molto avanti con Gattuso. Quindi... Però D'Aversa li ha presi, che era più tre, dalla zona di retrocessione, adesso non so se sono più.
1: Sono davanti al Parma.
0: Sono davanti al Parma, non so, più di così non credo potesse fare. Però, a prescindere, credo che queste esperienze serve ad avere il suo staff per rilanciarsi veramente a mille dopo le ultime annate non facilissime.
1: Luca, secondo te una partita come ieri, qualcuno scriveva compatta, squadra, società, tifosi, città, perché avvicina anche un po' di più questa al suo futuro a Parma, perché si è visto un Parma diverso, e questo secondo me non passa inosservato anche agli occhi di una eventuale trattativa, di un eventuale dialogo col club.
0: No, è così. E così anche perché io credo che il club, bene o male, chiederà, mia sensazione, a questa di fare uno step superiore, di fare un passo in avanti sul piano del gioco, più di quanto non sia accaduto quest'anno. E queste partite, secondo me, sono una chiara dimostrazione. E quindi sì, c'è un avvicinamento forte, c'è una sorpresa, se vuoi, da tutti i detrattori di questa, che dimostra che sia la squadra sia lo stesso allenatore possono fare di più.

0: piano del gioco di quanto visto fino a questo momento, e quindi è molto lodevole che queste partite non siano partite semplicemente per terminare la stagione, ma siano dei test fondamentali per provare, come dire, la squadra del prossimo anno, dei test match nel vero senso della parola, come si direbbe nel rugby. Quindi sì, c'è un forte avvicinamento, secondo me, ma io credo che poi le strade tra questo e il Bamako, cioè, rimarranno unite, non credo che ci si dividerà, nel senso che da parte di entrambi c'è l'intenzione di continuare, a meno che non arrivi questa offerta irrinunciabile per questa, che allo stato attuale mi risulta non esserci.
1: Ultimissima, telegrafici proprio, invece sembra quasi il timbro sul biglietto per Keita. Il gol che ha fatto, la partita che ha fatto, l'essere diventato anche un personaggio, cioè un giocatore che credo che lui non la sta facendo la valigia, ma insomma
0: la farà fra poco, secondo me, perché il ragazzo, oltre ad essere una persona molto positiva,
1: scusa Luca, può andare al mondiale Keita secondo te?
0: Secondo me può andare al mondiale, ha fatto una stagione strepitosa, soprattutto secondo me da quando è entrato Nicolussi ed è andato a fare la mezzala, esatto, che è un ruolo che più gli piace, che più gli si addice, che più risponde alle sue qualità. Anche l'incursione di ieri ti fa capire, sì, come sia uno che ama buttarsi dentro nelle situazioni, negli spazi per concludere, e quindi capisco che lui servisse anche davanti alla difesa per le mille qualità che ha, ma se vuoi vedere davvero Keita lo devi far giocare lì, e le risposte sono evidenti.
1: Luca, grazie.
0: A te, un grande abbraccio a tutti.
1: Ciao. Chiudiamo con Palla in Tribuna, grazie alla Simo che Davidone salutava dicendo una giornata, brutta giornata, perché il Barcellona ha vinto la Liga in faccia al Real, ma insomma la stagione del Real si commenta da sola quest'anno, e vediamo. Io vi ringrazio. E intanto il pellegrino del tennis sta vincendo con Tiafoe, scrive Bonaz. Allora, poi ci guardiamo anche il giro oggi, c'è l'Internazionale d'Italia, c'è il Parma Ladies Open a Mariano, è spuntato il sole, ci sono delle big che giocano. Grazie a tutti che ci avete scritto, seguito, a domani.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
5: Sono le 15:00.
6: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi, in apertura di notiziario La Cronaca. Parliamo di un incidente avvenuto a Busseto che ha visto vittima un operaio. L'uomo, un 56enne, si è ferito questa mattina ad un braccio con un macchinario mentre stava lavorando in uno stabilimento in Viale Europa dei Due Ponti. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i tecnici incaricati degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L'uomo è stato portato all'ospedale di Vaio in condizioni giudicate di media gravità. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castellarquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Proseguono le ricerche, ancora senza alcun risultato positivo. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enni coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte a Tornolo. I due giovani, originari di Bedoni e Albaretto, viaggiavano sulla statale del Passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, uno al Maggiore di Parma, l'altro agli ospedali civili di Brescia. Le prognosi sono riservate. L'università è stabile il numero degli iscritti a UniPR, in tutto 7.762, meno 0,2% rispetto allo scorso anno accademico. Boom per l'area politico-sociale. Sono solo alcuni dei dati che emergono da un approfondimento in edicola oggi con la Gazzetta di Parma. Il calcio in primo piano nella pagina sportiva. Parma sconfitto al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101. 3-2 il punteggio, crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capace di ribaltare la partita nella ripresa con Strefezza e Keita, ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di Carlos Cuesta. Un obbrobrio, quello che è successo dal 2-1 al 2-3 sbotta a fine gara il tecnico crociato, che aggiunge: l'ha visto tutta Italia, io penso che il Parma meriti rispetto. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma, alle 21 torna Bar Sport. Il tennis, al via il Parma Ladies Open al Tennis Club Parma, al Circolo di Mariano, alcune tra le migliori giocatrici del mondo che si sfidano sulla terra rossa fino a sabato prossimo nel torneo WTA 125. In chiusura le previsioni del tempo: giornata variabile caratterizzata da temporali a macchia di leopardo nel parmense, allerta gialla su buona parte del territorio, migliora domani. È tutto per ora, a più tardi.
6: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Voglio più!
9: Più!
8: Più!
10: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
10: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
8: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: Eh no, un momento, prima ci vuole la sigla, eh. Non è che possiamo partire con i Rolling Stones così, scusa,
1: Su Radio Parma, ecco. Newsroom con Simonetta Collini.
0: Vabbè, caro Davidone, io ti ringrazio per la solidarietà, però insomma è giusto anche dire che i problemi del Real sono cominciati quando è arrivato Mbappé. E la Champions al Paris Saint-Germain è arrivata appena hanno venduto Mbappé. Quindi basta con il calcio, niente Real, niente calcio spagnolo, ma musica e anche cinema. Buon pomeriggio, bentrovati. Questa è Radio Parma, io sono Simonetta Collini e voi siete i nostri grandi amici, le nostre grandi amiche che ci seguite e ci fate sentire anche la vostra presenza in vari canali, tramite vari canali. Volevo anche annunciare che stiamo lavorando per la messaggeria WhatsApp dedicata alla diretta di Radio Parma. Ci vorrà ancora un pochino, ma comunque ce la faremo. Allora, Rolling Stones, adesso potete entrare, grazie. Parleremo di tante cose, parleremo anche dei Beatles, c'è un'iniziativa meravigliosa, meravigliosa. Poi vi spiego. Ma intanto i Rolling, il nuovo singolo, In the Stars.

resta uno dei pezzi più belli di questi ultimi 5 anni, Churches con Robert Smith, How Not to Drown. Infatti non l'abbiamo mai mollato, ogni tanto ce lo riascoltiamo perché non ce lo vogliamo dimenticare. Allora, era il 28 settembre scorso quando Damiano David, il frontman dei Måneskin, però come sapete da qualche tempo ha intrapreso la carriera solista, prima di cantare la sua Perfect Life ha raccontato i motivi della svolta solista ai 4.000 spettatori dell'arena londinese Roundhouse. Un giorno raccontò qualcosa si è rotto e non mi sono sentito più felice, non capivo perché, ero in una band di successo che faceva tournée incredibili, questo disco mi ha aiutato a capire cosa non andasse, la mia vita era perfetta ma era l'idea di perfezione di qualcun altro, non mia. In ottobre al Forum di Milano poi aveva provato a correggere il tiro, aveva detto non riuscivo ad essere capito, ma questo sentimento non aveva nulla a che fare con gli altri componenti della band. Adesso pare che sia ufficiale e lo ha detto Fiorello oggi alla Pennicanza su Radio Rai 2. I Måneskin torneranno insieme e celebreranno la loro reunion al Festival di Sanremo dell'anno prossimo. Lo ha detto Fiorello sempre che lo stesse scherzando, ma non sembrava stesse scherzando, anche perché lui ha raccontato di aver incontrato Thomas Raggi e Ethan Torchio, rispettivamente chitarrista e batterista dei Måneskin, agli internazionali di tennis a Roma, e di avergli strappato l'annuncio. È andato là e gli ha detto ma è vero che tornerete insieme? E loro hanno risposto sì, è vero, la reunion sarà a Sanremo 2027. Vedi come si trovano gli scoop, basta che vai agli internazionali di tennis e le notizie arrivano così come se niente fosse. Comunque qualcosa nell'aria lo si era già intuito. Ho messo la S al posto della T perché sulla tastiera non sono vicine, non so perché. Comunque in occasione di una delle date di Damiano David, gli altri tre, Raggi, Torchio e naturalmente Vittorio De Angelis, erano apparsi a sorpresa sotto il palco, quindi insomma aveva ragione poi alla fine Damiano David, non hanno mai litigato, era una cosa intima sua, particolare di Damiano, quella di fare un album solista, non c'era nessun problema con gli altri componenti della band. Bene, buona notizia, dovremo aspettare però fino a febbraio 2027 per rivederli, a meno che Fiorello non riesca a estorcere qualche altra confidenza. Li riascoltiamo con Iggy Pop, niente meno, I Wanna Be Your Slave, Måneskin nel 2021.

0: your slave. I wanna be your master.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
4: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
5: Città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Questo è Conan Gray, la sua The Best. Un compleanno, uno ma importante, molto importante, perché insomma lui è stato inserito al 57esimo posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo la rivista americana Rolling Stone. È nato l'11 maggio nel 1941 a Walker, Newcastle upon Tyne, nel Regno Unito, absolutely British. Compie oggi 85 anni Eric Victor Burton, famosissimo per essere stato il leader degli Animals, poi anche dei War, che facevano solo ed esclusivamente funk, e poi ha condotto una lunghissima carriera solista ed è ancora in attività. 85 anni, tanti auguri a Eric Burton, che ascoltiamo con una canzone che è un autentico vessillo, The House of the Rising Sun, The Animals. Buon compleanno ancora, 85 anni.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano: l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Oggi è prevista a Bruxelles la riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione dei ministri della difesa sulla situazione nello stretto di Hormuz. È in corso intanto una riunione di sicurezza del governo israeliano presieduta dal primo ministro Netanyahu a Gerusalemme. Al centro del summit ci sono gli sviluppi riguardanti la risposta dell'Iran alla proposta americana e i colloqui con il Libano in programma a Washington nei prossimi giorni.
1: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
2: Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la Procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che, diventata cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. È quanto i PM hanno contestato all'indagato nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme con i 2 figli adolescenti e a 4 cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Sospendere le ricerche, allargare nel perimetro o ripiegare su un'attività informativa. Sono queste le 3 ipotesi che verranno valutate entro oggi in una serie di riunioni tra Procura di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sarà poi la Prefettura di Udine a prendere la decisione finale sul dispositivo di ricerche.
2: I magistrati della Procura Generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato la grazia per Nicole Minetti, quanto si apprende dalla stessa Procura. L'edizione odierna del Fatto Quotidiano riporta le dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay, secondo la quale Minetti non avrebbe mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia.
1: Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale, il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Band of Horses in Need of Repair. Allora, Eric Clapton si è molto arrabbiato e chissà, forse si è anche un po' spaventato, perché sai, mentre sei lì sul palco, sì, durante un concerto a Madrid, concerto che era praticamente giunto alla fine, lui aveva appena finito di suonare uno dei suoi cavalli di battaglia, che non è suo, lo sappiamo, però insomma, praticamente per noi è diventato famoso grazie a lui, e stiamo parlando di Cocaine. Stava salutando il pubblico, felicissimo, elegantissimo, incompleto, con la camicia, elegantissimo, non sembrava nemmeno un rocker, e stava salutando il pubblico prima di abbandonare il palco, e poi però per tornarci per il bis di rito, lui nei bis esegue sempre Before You Accuse Me, mentre Clapton si stava godendo l'ovazione del pubblico, qualcuno ha pensato bene dalla platea di lanciargli un vinile, magari sperava di farselo autografare. Peccato che il vinile è stato lanciato con troppa veemenza e ha colpito Eric Clapton proprio al centro del petto, non che gli abbia fatto male, però sai com'è, ti arriva qualcosa addosso, e così lui ha abbandonato il palco e non è più uscito dal backstage, terminando così in anticipo, senza regalare al pubblico pagante il bis, perché ha ricevuto un vinile, tra l'altro un suo vinile penso, sul petto. Si è spaventato e non è più voluto tornare. Peccato, insomma, il gesto non era sicuramente un gesto violento, però ripeto, sei sul palco con tutte le luci addosso, non vedi di chi e cosa stanno facendo giù nel pubblico, tranne che nelle prime file, quindi insomma c'è stato un attimo di panico. Peccato, peccato.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

21 Pilots, City Walls, 15:50, siete andati al cinema? Cosa avete visto? Vi è piaciuto? Sì, no, forse. Beh, vediamo che cosa è successo a livello nazionale, ma anche a livello statunitense, che è il mercato poi di riferimento, no? A quanto pare Mortal Kombat 2 è stato sconfitto dai tacchi a spillo e dai maglioncini cerulei del Diavolo Veste Prada 2. Sì, perché negli Stati Uniti deve accontentarsi di un secondo posto, mentre addirittura in terza posizione in Italia. A onor vero va detto che in questo weekend cinematografico che si è appena concluso, la concorrenza non è mancata. Allora, l'appeal su Il Diavolo Veste Prada non si è affievolito, dopo un debutto record che lo ha reso la migliore apertura in Italia del 2026, consolida gli incassi con altri 6,6 milioni nel bel paese, mentre a livello globale il film ha già superato i 433 milioni di dollari. Ovviamente completamente diverso l'andamento di Mortal Kombat 2, che ha aperto con 40 milioni negli Stati Uniti, con una media per sala di 11,400 dollari. È un risultato molto buono, che però cambia completamente se si guardano i mercati esteri, dove il film segna un pesantissimo flop incassando solo 23 milioni, di cui solo 476 mila in Italia, dove l'uscita del film è passata praticamente inosservata. Il prossimo fine settimana sarà cruciale, soprattutto considerando l'imminente uscita di un nuovo film di Star Wars, The Mandalorian e Grogu. Io no, grazie, a posto. Dunque, l'attenzione del botteghino si concentra su un altro film, che questo, questa volta questo lo vado a vedere, perché io voglio vederlo Wolverine che dà il biberon alle pecorelle. Stiamo parlando di Pecore sotto copertura, è una commedia piuttosto folle, però è un giallo, è un thriller con Hugh Jackman,

0: ci sono canzoni che ritornano senza un apparente motivo. È il caso di Robert Post con I'm in Man, che ultimamente insomma gira parecchio nei nostri gold, come li abbiamo chiamati. Got None, c'è l'appuntamento con le news, noi ci risentiamo subito dopo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca, parliamo di un incidente avvenuto a Busseto che ha visto vittima un operaio. L'uomo, un 56enne, si è ferito questa mattina ad un braccio con un macchinario mentre stava lavorando in uno stabilimento in Viale Europa dei Due Ponti. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i tecnici incaricati degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L'uomo è stato portato all'ospedale di Vaio in condizioni giudicate di media gravità. Ancora nessuna notizia di Sonia Buttacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castellarquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Proseguono le ricerche, ancora senza alcun risultato positivo. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enni coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte a Tornolo. I due giovani, originari di Bedoni al Barreto, viaggiavano sulla statale del Passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, uno al Maggiore di Parma, l'altro agli ospedali civili di Brescia. Le prognosi sono riservate. L'università è stabile il numero degli iscritti a UniPR, in tutto 7.762, meno 0,2% rispetto allo scorso anno accademico. Boom per l'area politico-sociale. Sono solo alcuni dei dati che emergono da un approfondimento in edicola oggi con la Gazzetta di Parma. Il calcio in primo piano nella pagina sportiva. Parma sconfitto al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101. 3-2 il punteggio, crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capace di ribaltare la partita nella ripresa con Strefezza e Keita, ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di Carlos Cuesta. Un obbrobrio, quello che è successo dal 2-1 al 2-3, sbotta a fine gara il tecnico crociato, che aggiunge: l'ha visto tutta Italia, io penso che il Parma meriti rispetto. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma, alle 21 torna Bar Sport. Il tennis, al via il Parma Ladies Open al Tennis Club Parma, al Circolo di Mariano, alcune tra le migliori giocatrici del mondo che si sfidano sulla terra rossa fino a sabato prossimo nel torneo WTA 125. In chiusura le previsioni del tempo: giornata variabile caratterizzata da temporali a macchia di leopardo nel Parmense, allerta gialla su buona parte del territorio, migliora domani. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
8: Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Steven Sanchez, Sweet Love. Prima avete sentito Heroin, il nuovo singolo dei Maroon 5, e adesso la notizia è molto ghiotta per tutti i fans dei Beatles, per i appassionati della storia dei Beatles oltre che i fans della musica dei Beatles. Questa è una cosa meravigliosa, ragazzi, bisogna che ci organizziamo, sì, perché il prossimo anno ancora tutte le specifiche non ci sono, ma sono sicura che arriveranno tra non molto, e quindi ci potremo organizzare. Se non avete ancora il passaporto, correte a prenotarvi. Sempre mi rivolgo ai fans, perché il prossimo anno le porte del numero 3 di Savile Row si apriranno al pubblico per la prima esperienza ufficiale dedicata ai fans dei Beatles, che potranno andare sul tetto. Sì, sì. Allora, c'è anche il Parma Londra, ragazzi, dai, non ci sono scuse. Lo riporta la rivista britannica Enemy. Dice che la sede di Mayfair è da tempo ovviamente un punto di riferimento nella storia della cultura pop, essendo stata una delle prime sedi della Apple Corps, che ospitava lo studio in cui fu registrato Let It Be, naturalmente, e soprattutto il luogo in cui si tenne l'ultima esibizione dal vivo di fronte a un pubblico, sebbene il pubblico fosse 7 piani più sotto, dei Beatles, il famoso concerto sul tetto del 1969. Nel 2027 aprirà le sue porte al pubblico per la prima volta. L'inaugurazione del prossimo anno permetterà quindi ai fans di accedere a 7 piani di materiale inedito proveniente dagli archivi della Apple Corps, mostre temporanee, un negozio dedicato ai fan e una ricostruzione dello studio originale in cui fu registrato Let It Be. Inoltre offrirà l'opportunità di percorrere le orme della band e rivivere l'iconico concerto sul tetto che si vede in Get Back, nel film, anche nella rivisitazione di Peter Jackson, e si potrà andare esattamente nel luogo in cui ebbe luogo questo concerto. Oh, per essere veramente fans bisognerebbe andarci a gennaio, quando c'è un freddo becco. No, però insomma, prossimamente, insomma, speriamo che arrivino notizie più precise in modo da potersi organizzare.
1: Rosetta. Sweet Rosetta Fat, she thought she was a cleaner, sweet, but she was a frying pan. Yeah, the picker. The picture of the fingers, great. Okay.

0: shit back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
3: Ecco, infatti si sente la voce di John Lennon che dice: speriamo di aver passato l'audizione. Avete sentito anche all'inizio le voci sia di John che di Paul. Corre sempre un brividino, La musica continua con il nuovo dei Black Keys, You Got to Lose.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Mario è il singolo di Ultimo. 16:23, allora parliamo di questi due giovincelli che vanno ad arricchire il panorama rock contemporaneo, due giovincelli che vanno a formare un sodalizio che sì, affonda pure le radici in un'eredità storica monumentale, però a quanto pare hanno scelto un percorso diverso. Ivan Stanley e Nick Simmons, che sono i figli rispettivamente di Paul Stanley e Gene Simmons dei Kiss, hanno ufficializzato la loro unione musicale sotto il nome Stanley Simmons, però rifuggono le aspettative, sono tutt'altro che scatenati. Una collaborazione scoccata nel dicembre del 2024, quando i due registrarono una cover acustica per i social, e insomma adesso a quanto pare tutto si concretizzerà. No, scordatevi i genitori, scordatevi completamente i genitori, perché qui sembrano più Simon & Garfunkel. La canzone è Temporary Love, che è una cover di un brano di Ben Platt. Ben Platt non è famosissimo da noi, a meno che non lo abbiate già visto su Netflix. Ha recitato in alcune serie, addirittura insomma ha ottenuto anche nomination a premi importanti. Non è solamente un attore ma anche un cantante statunitense, è piuttosto giovane perché è un 93. Questa la sua canzone rivisitata dai due figli d'arte, Stanley and Simmons.

sì, dai, un po' alla Simon & Garfunkel fondamentalmente. Il video di loro due seduti a gambe incrociate con il figlio di Simmons che suona la chitarra è stato pubblicato da pochissimo e sta girando bene un po' dappertutto. Vedremo se tutto si concretizzerà in modo più ufficiale, un album, un qualcosa di nuovo. Comunque i due promettono bene, molto delicati, contrariamente ai loro genitori, almeno musicalmente parlando. C'è l'appuntamento delle notizie, le news dall'Italia al mondo che sta per arrivare, ma subito The Weeknd, lo riprendiamo, Take My Breath.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Via libera quanto si apprende del Consiglio Affari Esteri alle sanzioni europee contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto, finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. L'accordo politico prevede invece anche nuove sanzioni contro Hamas.
1: L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiedieranno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione di Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore, è transitata una sola petroliera. Nel Golfo Persico quasi 1000 navi risultano ferme per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento.
2: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il ministero della salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
1: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio.
2: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
1: Lo sport, ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km, con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: talk about.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Una nuova compilation intitolata Digging Your Scene, New Pop and All That Jazz 1982-1987, che celebra il New Jazz di quegli anni, è in arrivo per l'etichetta britannica Cherry Red. È un cofanetto di 4 CD, uscirà il prossimo 26 giugno, ci sono 73 brani e anche questo che è poi il pezzo che dà il titolo alla compilation, ovvero Digging Your Scene dei Blue Monkeys. Sì, New Jazz, noi la chiamavamo New Wave, comunque ci sono un sacco di cose veramente molto molto belle. Sono in tutto 73 brani. Oltre ai Blue Monkeys ci sono Everything But The Girl, Joe Jackson, Bronski Beat, Alison Moyet, Sting, Swing Out Sister, e è una raccolta che ripropone pezzi veramente molto molto belli, New Jazz, perché erano molto raffinati, suonati benissimo, cantati benissimo, e naturalmente anche prodotti in una maniera molto molto elegante. Furono anni veramente meravigliosi. È un'uscita che fa seguito alla compilation Heaven Sent, The Rise of New Pop, da 79 all'83, pubblicata nel 2024, che documentava l'influenza del jazz e della musica afroamericana degli anni 50 e 60 sul pop moderno in Gran Bretagna. Bello perché insomma tra i protagonisti di questa compilation vedo anche i Working Week, che furono veramente un gruppo di culto, gli Everything But The Girl, che esordirono con una cover di Night and Day di Cole Porter, e poi anche un singolo secondo me meraviglioso che ogni tanto ascoltiamo, che arriva dal 1985, un singolo solista di D.C. Lee, che all'epoca era, oltre che la compagna di Paul Weller, anche la corista degli Style Council, e che nell'85 incise questa canzone bellissima che è stata inclusa nella compilation. Stiamo parlando di Seed Day, D.C. Lee.

Alberi Noi con Pico Turchigno. Gli Alberi Noi, come sapete, sono roba nostra, nel senso che sono del nostro territorio, sono di Parma e quindi anche noi, insomma, ce li abbiamo quelli bravi, come dico sempre, e ve li facciamo sentire. In conclusione, sì, ragazzi, Hollywood comunque non molla l'osso quando sente odore di soldi, lo abbiamo detto anche prima, il diavolo Veste Prada ha appena sfondato il muro dei 250 milioni di dollari in tutto il mondo, le recensioni della critica sono state un po' tiepidine, per usare un eufemismo, però tutti siamo corsi in massa a vedere Meryl Streep rimettere al loro posto Anne Hathaway e Emily Blunt. Il regista incalzato, il regista Frankel, incalzato ai microfoni di Variety, ha buttato lì una frase che fa pensare a un sequel, cioè a un terzo episodio. Lui ha detto: ci sono voluti 20 anni per fare questo e avevo detto mai più, eppure siamo qui, quindi non dirò mai più, mai più. Se c'è l'occasione di rivisitare questi personaggi e passare qualche mese con attori straordinari, io ci sto, punto. Allora resta da capire se la sceneggiatrice ha ancora qualche fresca

E quindi si potrebbe pescare da lì o inventarsi una storia nuova di zecca, magari spingendo ancora di più sul contrasto tra la vecchia editoria di lusso e il mondo dei social, che Miranda Presley probabilmente brucerebbe volentieri con un solo sguardo. I numeri comunque sono stati fantastici, un budget di circa 100 milioni per portare a casa 2,5 in più, mentre il film è ancora in programmazione. Vedremo, come ha detto il regista, noi prendiamo tutto per buono, mai dire mai.

0: Io non so se sia un basso vero o se sia un effetto, una tastiera o qualcos'altro, però è un giro pazzesco, eh. E tiene su tutto il pezzo, meraviglioso. I can turn a dance floor into a runway, Lady Gaga e Doe C. E a proposito di film, ci salutiamo con una canzone che ha a che fare con un altro campione di incassi che però è sparito dalla top 5. Stiamo parlando di Michael, il film su Michael Jackson. E chiudiamo il nostro newsroom con i Jackson piccolini. 1978, Blame It on the Boogie. Ci risentiamo domani, poco dopo le 3. Per oggi abbiamo finito.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 4.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario il caso della famiglia scomparsa. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme con i due figli adolescenti a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castel Arquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Proseguono le ricerche, ancora però senza alcun risultato positivo. Incidente a Busseto per un operaio, un 56enne, si è ferito questa mattina ad un braccio con un macchinario mentre stava lavorando in uno stabilimento in viale Europa dei Due Ponti. È stato portato all'ospedale di Vaio in condizioni giudicate di media gravità. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enne coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte a Tornolo. I due giovani originari di Bedonia e Barreto viaggiavano sulla statale 523 del passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, uno al Maggiore di Parma e l'altro agli ospedali civili di Brescia. Le prognosi sono riservate. Inaugurata a Milano Tutto Food 2026, quattro giorni in cui le istituzioni, l'industria, la distribuzione e la ristorazione di tutto il mondo discutono il futuro del food and beverage. Per Fiere di Parma, ha affermato il presidente Mosconi, è un onore e al tempo stesso una responsabilità lavorare alla costruzione di una piattaforma internazionale per le imprese del food and beverage. Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, ospiterà fino al 22 maggio La città di tutti, le radici del futuro, la mostra sull'inclusione delle persone con disabilità curata dal CEPDI, il centro provinciale di documentazione per l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale. L'esposizione ad ingresso gratuito ripercorre la storia dell'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità attraverso un ricco archivio di locandine, fotografie, filmati e articoli della Gazzetta di Parma dagli anni 70 a oggi. Voltiamo pagina, parliamo di un appuntamento per domani a Berceto: funghi, attività di prevenzione, controlli ispettivi, commercializzazione e somministrazione è il titolo del convegno in programma alle 15 a Berceto, come detto, presso la sala del Consiglio Comunale. Lo sport, il calcio, il Parma sconfitto 3-2 al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101, crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capaci di ribaltare la partita nella ripresa con strefezze Keita, ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di mister Carlos Cuesta. Intanto Pellegrino figura tra i pre-convocati nella lunga lista diramata da Scaloni per l'Argentina in vista dei mondiali. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma. Alle 21 torna Bar Sport. Al tennis invia il Parma Ladies Open, al Tennis Club Parma, al Circolo di Mariano, in campo alcune tra le migliori giocatrici del mondo che si sfidano sulla terra rossa fino a sabato prossimo nel torneo WTA 125. In chiusura le previsioni del tempo: giornata caratterizzata ancora da temporali a macchia di leopardo nel parmense, migliora però in serata, migliora soprattutto domani con però una nuova allerta meteo sul fronte del vento forte. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani calabresi, passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dal virus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi. La donna francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. L'antivirus era già stato al centro dell'attenzione mondiale un anno fa, quando aveva contribuito a provocare la morte dell'attore premio Oscar Gene Hackman e della moglie ritrovati senza vita nella loro casa in New Mexico.
1: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
2: La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio, anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. L'operaia 22enne finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurro. I due titolari della ditta hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado e ci sarà appello. La riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità.
1: Il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, una cittadina romena di 36 anni massacrò e uccise il compagno con cui conviveva nel quartiere di Prima Valle a Roma. L'uomo, Alberto Pacetti, 60 anni, morì poco dopo il trasporto in ospedale. La donna, arrestata, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con 2 oggetti contundenti, provocandogli ferite che non gli hanno lasciato scampo. La 36enne era già stata condannata in passato per reati contro la persona.
2: Gli esteri, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presidieranno una riunione dei ministri della difesa europei sulla situazione a Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera.
1: Lo sport con il tennis. Seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluce. Grande impresa invece per Pellegrino, che si sbarazza in 2 set di Francis Tiafoe 7-6-6-1 e accede per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000. Sulla sua strada troverà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Popirin, ora in campo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 19 e 0 minuti.

0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
1: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario il caso della famiglia scomparsa. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme con i due figli adolescenti a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castell'Arquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Proseguono le ricerche, ancora però senza alcun risultato positivo. Incidente a Busseto per un operaio, un 56enne, si è ferito questa mattina ad un braccio con un macchinario mentre stava lavorando in uno stabilimento in viale Europa dei Due Ponti. È stato portato all'ospedale di Vaio in condizioni giudicate di media gravità. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enne coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte a Torno. I due giovani originari di Bedoni e Albareto viaggiavano sulla statale 523 del passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, uno al Maggiore di Parma e l'altro agli ospedali civili di Brescia. Le prognosi sono riservate. Inaugurata a Milano Tutto Food 2026, quattro giorni in cui le istituzioni, l'industria, la distribuzione e la ristorazione di tutto il mondo discutono il futuro del food and beverage. Per Fiere di Parma, ha affermato il presidente Mosconi, è un onore e al tempo stesso una responsabilità lavorare alla costruzione di una piattaforma internazionale per le imprese del food and beverage. Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, ospiterà fino al 22 maggio La città di tutti, le radici del futuro, la mostra sull'inclusione delle persone con disabilità curata dal CEPDI, il centro provinciale di documentazione per l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale. L'esposizione ad ingresso gratuito ripercorre la storia dell'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità attraverso un ricco archivio di locandine, fotografie, filmati e articoli della Gazzetta di Parma dagli anni 70 a oggi. Voltiamo pagina, parliamo di un appuntamento per domani a Berceto: funghi, attività di prevenzione, controlli ispettivi, commercializzazione e somministrazione è il titolo del convegno in programma alle 15 a Berceto, come detto, presso la sala del Consiglio Comunale. Lo sport, il calcio, il Parma sconfitto 3-2 al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101, crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capaci di ribaltare la partita nella ripresa con strefezze Keita, ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di mister Carlos Cuesta. Intanto Pellegrino figura tra i pre-convocati nella lunga lista diramata da Scaloni per l'Argentina in vista dei mondiali. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma. Alle 21 torna Bar Sport. Al tennis invia il Parma Ladies Open al Tennis Club Parma, al Circolo di Mariano, in campo alcune tra le migliori giocatrici del mondo che si sfidano sulla terra rossa fino a sabato prossimo nel torneo WTA 125. In chiusura le previsioni del tempo: giornata caratterizzata ancora da temporali a macchia di leopardo nel parmense, migliora però in serata, migliora soprattutto domani con però una nuova allerta meteo sul fronte del vento forte. È tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio.
2: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
3: AVO Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'AVO Prorit.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena 2 italiani passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso.
1: Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
2: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
1: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
2: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il conoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
1: Il tennis. Jannik Sinner domina il foro italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesco Tiafoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
7: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario il caso della famiglia scomparsa. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme con i due figli adolescenti a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castell'Arquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Proseguono le ricerche, ancora però senza alcun risultato positivo. Incidente a Busseto per un operaio, un 56enne si è ferito questa mattina ad un braccio con un macchinario mentre stava lavorando in uno stabilimento in

0: viale Europa dei Due Ponti. È stato portato all'ospedale di Vaio in condizioni giudicate di media gravità. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enni coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte attorno. Le due giovani originari di Bedoni e Albareto viaggiavano sulla statale 523 del passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, uno al Maggiore di Parma e l'altro agli ospedali civili di Brescia. Le prognosi sono riservate. Inaugurata a Milano Tutto Food 2026, quattro giorni in cui le istituzioni, l'industria, la distribuzione e la ristorazione di tutto il mondo discutono il futuro del food and beverage. Per Fiere di Parma, ha affermato il presidente Mosconi, è un onore e al tempo stesso una responsabilità lavorare alla costruzione di una piattaforma internazionale per le imprese del food and beverage. Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, ospiterà fino al 22 maggio La città di tutti, le radici del futuro, la mostra sull'inclusione delle persone con disabilità curata dal CEPDI, il centro provinciale di documentazione per l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale. L'esposizione ad ingresso gratuito ripercorre la storia dell'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità attraverso un ricco archivio di locandine, fotografie, filmati e articoli della Gazzetta di Parma dagli anni 70 a oggi. Voltiamo pagina, parliamo di un appuntamento per domani a Berceto: funghi, attività di prevenzione, controlli ispettivi, commercializzazione e somministrazione è il titolo del convegno in programma alle 15 a Berceto, come detto, presso la sala del Consiglio Comunale. Lo sport, il calcio, il Parma sconfitto 3-2 al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101, crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capaci di ribaltare la partita nella ripresa con strefezze Keita, ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di mister Carlos Cuesta. Intanto Pellegrino figura tra i pre-convocati nella lunga lista diramata da Scaloni per l'Argentina in vista dei mondiali. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma. Alle 21 torna Bar Sport. Al tennis in via il Parma Ladies Open, al Tennis Club Parma, al Circolo di Mariano, in campo alcune tra le migliori giocatrici del mondo che si sfidano sulla terra rossa fino a sabato prossimo nel torneo WTA 125. In chiusura le previsioni del tempo: giornata caratterizzata ancora da temporali a macchia di leopardo nel parmense, migliora però in serata, migliora soprattutto domani con però una nuova allerta meteo sul fronte del vento forte. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena due italiani passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso.
4: Il presidente americano americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
5: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
4: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
5: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
4: Il tennis. Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesco Tiafoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Good Vibration.
7: RPR presenta Good Vibration.
6: Good Vibration.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: Good vibration. Good.

Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario il caso della famiglia scomparsa. Ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di Fidenza sparita insieme con i due figli adolescenti a quattro cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Castell'Arquato diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Proseguono le ricerche, ancora però senza alcun risultato positivo. Incidente a Busseto per un operaio, un 56enne si è ferito questa mattina ad un braccio con un macchinario mentre stava lavorando in uno stabilimento in viale Europa dei Due Ponti. È stato portato all'ospedale di Vaio in condizioni giudicate di media gravità. Restano molto gravi le condizioni dei due 27enne coinvolti nello schianto avvenuto sabato notte a Tornolo. I due giovani originari di Bedonia al Barreto viaggiavano sulla statale 523 del passo di Centocroci a bordo di una Clio che si è schiantata contro

0: un albero. Entrambi si trovano ricoverati in rianimazione, uno al Maggiore di Parma e l'altro agli ospedali civili di Brescia. Le prognosi sono riservate. Inaugurata a Milano Tutto Food 2026, quattro giorni in cui le istituzioni, l'industria, la distribuzione e la ristorazione di tutto il mondo discutono il futuro del food and beverage. Per Fiere di Parma, ha affermato il presidente Mosconi, è un onore e al tempo stesso una responsabilità lavorare alla costruzione di una piattaforma internazionale per le imprese del food and beverage. Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, ospiterà fino al 22 maggio La città di tutti, le radici del futuro, la mostra sull'inclusione delle persone con disabilità curata dal CEPDI, il centro provinciale di documentazione per l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale. L'esposizione ad ingresso gratuito ripercorre la storia dell'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità attraverso un ricco archivio di locandine, fotografie, filmati e articoli della Gazzetta di Parma dagli anni 70 a oggi. Voltiamo pagina, parliamo di un appuntamento per domani a Berceto: funghi, attività di prevenzione, controlli ispettivi, commercializzazione e somministrazione è il titolo del convegno in programma alle 15 a Berceto, come detto, presso la sala del Consiglio Comunale. Lo sport, il calcio, il Parma sconfitto 3-2 al Tardini dalla Roma con un rigore di Malen al minuto 101, crociati sotto di un gol nel primo tempo, poi capaci di ribaltare la partita nella ripresa con strefezze e Keita, ma nel recupero sono arrivati due gol giallorossi che hanno scatenato le proteste di mister Carlos Cuesta. Intanto Pellegrino figura tra i pre-convocati nella lunga lista diramata da Scaloni per l'Argentina in vista dei mondiali. Di tutto questo e molto altro si parla questa sera su 12 TV Parma. Alle 21 torna Bar Sport. Al tennis invia il Parma Ladies Open, al Tennis Club Parma, al Circolo di Mariano, in campo alcune tra le migliori giocatrici del mondo che si sfidano sulla terra rossa fino a sabato prossimo nel torneo WTA 125. In chiusura le previsioni del tempo: giornata caratterizzata ancora da temporali a macchia di leopardo nel parmense, migliora però in serata, migliora soprattutto domani con però una nuova allerta meteo sul fronte del vento forte. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti. Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena 2 italiani passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso.
2: Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
3: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
2: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di stato. casi.
3: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
2: Il tennis: Jannik Sinner domina il foro italico nel terzo turno contro Alexei Popelin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesc Tiafoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Good Vibration.
5: RPR presenta Good Vibration.
4: Good Vibration.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.
1: Baby, I just want you to understand.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

Questa è la notte di RPR. Blu notte.